Plaids che van ves, de donat che druvi. Tiarms e termins, augs e zevrins, cents e scalins, loms e scalfins. Quels e cenins fossen ils fins. Tot esci spes, cents coen fes, ton impermes, senza quins les. Tot seremes. Plaids che van ves.

Menginnes mamma rusa, jo lam de spübi man, e dumma da per spusa, la vesta lucinam, ma paine cün la tuoccia, disla fammi il plagiar, e curce o drifla boccia, si disla da tagiar, quei eis bain.

quinta quist fatz. Tuot gisa missa rier, sco sciacque fus nardaz. E cur ne dit ce scoder, am stol quis bel gionun. Dismencia sei un cloder, un pover schumarun. Bot pel culetz, til vescla pa, in quel moment ne

Fritz e ses Chan. Sün via da Gurleina na vis a Fritz cul Chan, il Chan alla Chadaina til streiva vienan. «Bun di, che fa, scovaia?» na domanda per spass. Sün quai dis Fritz be baia, e mein mes Chan a spass. Quam tainta la satira. Char Fritz, e quai nu crai, e vez des Chan ci stira, e mein a spass a tai.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il Consiglio nazionale vuol ridurre gli ostacoli per persone con impedimenti, è la idea di una nuova legge di inclusione. Il Consiglio dei Cantons vuol stanziare un fondo per roba d'armamento supplementare dell'Armada e vuol tentare aumentare più poco fermo la taglia sin la più valore. Ed oggi può insiudare in di sulle liv e le svalze poi per parte vai banks da cera auta locats. Come tra il tema stioppinau per voi oggi, le 6, mio nome è Olivia Christen, ben di a bici osessas della partita. Persone con impediments doivent venire integrate meglio in Svizzera, sai qua nel settore del lavoro, dell'abitare, era dal tempo libero. Il Consiglio nazionale di Gigi con 112 contro 80 voti alla nuova legge di inclusione, qua è la controproposta indiretta all'iniziativa di inclusione. L'iniziativa di inclusione inoltrata da organizzazioni per persone con impediments pretende di rinforzare l'egualità in tutti i settori della vita. Il Consiglio federale vuole integrare gli avvisi delle iniziantes e delle inizianze nella legge di inclusione. L'iniziativa stessa raccomanda il Consiglio nazionale e il Consiglio federale di rifusare. Il progetto Vasco Proxim è nel Consiglio dei Cantons. Il Consiglio dei Cantons vuol finanziare expenses d'armamento supplementare per l'Armada tramite routers un aumento della taglia sin la più valore per 0,2 punti percentuali. Il Consiglio federale aveva proponito un aumento di 0,5 punti percentuali. Supplementare, dove il fondo d'armamento venire alimentato or del surplus di finanziazione ordinaria del budget federale. Il fondo doit tenere la veglia del Consiglio dei Cantons a avere un volume di maximalmente 24 miliardi di francs e correre dal 2029 fino al 2045. Sco prossimo sta il Consiglio nazionale decidere da vasta da questa faccenda. Ed os all'exterior. Il Stati Uniti, il Danimarca e la Grönlanda volono sottoscrivere oggi lur convegne de segirtat annunziata. Il presidente americano Donald Trump, la prima ministra danese Mette Frederiksen ed il chef de regenza grönlandais Jens Fredrik Nielsen volono per questo incontrare ad una cerimonia all'ur della radunanza plenaria dell'ONU a declarare il biro della prima ministra danese. Details concreti da parte il contenuto della convegna de segirtat non in Zang Beach pubblicia. Questa convegna doveva garantire e difendere la segirtat della Grönlanda e dels Stati Uniti. Negli Stati Uniti portano tre chiasas da media plant contro la regenza del presidente americano Donald Trump per quei che elas nadascem bec pli rapportar or della chiasalva. Il scumon sa in smanaccia per la libertà delles medias e per il giornalismo indipendente, han declara las chiasas da media CNN, MS Now e Politico. Avant aveva declarat Trump che las tre chiasas da media snaien a partir d'immediat nagin access pli alla chiasalva per quei che las derasien novitats fausses. Entante mette la chiasalva sur in agent channel online sur il stream con il nom Trump TV an in semes plaids del president sco era exercizis del militar. Per la prima giada da pi bunamente un canton zani els Stadis Uniz puspe furni armas alla Guatemala, quae ha comunicia il presidente del paese central american Bernardo Arevalo. E se tracte d'armas ed equipamento en la valur de redond 5 milions dollars. Per exemple, armas automaticas, bita granatas,

0: u era equipament special per acziuns de notg. Questas armas volen ins duvrar per il combat contra cartels de drogas e per proteger la populaziun. Per via d'un conflict intern tranter l'armada, gruppas de guerrilla sanestras e gruppas paramilitaras de drecha leven il Stadis Units interrut las fornizions d'armas il 1977. In commember dell'autorità d'immigrazione americana di Spitalvla ICE a Saetala Dumengia in nome d'Austin e nel Stadio Federativo de Texas e Blessail. I se tracte di nome de 28 anni della Venezuela a comunicare l'avvocato dell'Umfremda a Cejundi in una conferenza del medias. Commembers dell'autorità d'immigrazione ICE hanno trasportato l'Um davanti all'ospitale e in una prigione e qua malgrà che in balla sai anche dina e nel dias dell'Umfremda. Ieri ha comunicato il Ministero per la Sicurezza Interna che il Stato di Sanità dell'Uomo sia stabile e che sia in arresto in finta sia repatriazione. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, che in la critica tranter auter per vide se stil da manar, segnalisce d'esser pront per il dialog. E in a brev, las federazions comembras propone il tranter auter in a consultazion per optimar process de decisions della Federazione Internazionale da Balapè. Alla radunanza del Cussel della FIFA, il 15 d'Ottobre, vuole il tranter auter imnar propostas co-integrar meglier las institutions della FIFA si va per iniziare iniziativas strategicas importantas. Infantino aveva avant curt fac naufragi cun l'idea de voler vender cum parts de turniers della FIFA.
1: La meteo.
0: Oz pon ins giudair in dies sulle liv che per gronda part sarain en las vals poi avair lavant mes di banks da cair auta locals las temperaturas maximales en la region da cuira ter 20 grad sen sur selva trantr 15 e 19 ed en lenge di notte ter 17 grad.
1: Quai entstadas las novitats ter RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Pront per il dì.
3: Ja, a forse trovi un in caffè per proprio essere pronto per il dì. Il microfono per voi oggi, Anna Selina Quinter. A forse trovi un po' musica. Noi siamo in gesto con una nuova romancia, quel gigante con Viviu. Ti avvisi in una buona chatta.

0: Dodisch vergaule sisa e si al Teddy Swims con Lose Control. Dodz al dici dat canzuns che vengono di aprofin cantadas dad intelligenza artificiale fidesz quoi struspli suchsta che dat canzuns che ensesetz ansici auter a cantau a tutina ai la faccia de quella canzun in kins collegia con quella canzun in altra. Se menza quoi faz suchsta al zon si attonta scotta la proxima Bobby Farrell part de Bonnie M cantau ad enton producent Frank Farian. Exact, scotter Milli Vanilli e partica sa forse lezzi storia basta in hit eisi tutina quoi è Daddy Cool.
1: She's crazy like a fool.

Mardi sen de Maun, ia Jan Baula, c'è duas vus la de Maun provenien en avon? Sau devi tir in bien caffè per venir in turas. A che vus en schwiz vies di cun caffè e lus ves fa qua cun buona conscienzia. Nisi meins di in studi actual, ci che bebe caffè vive tendenzialmen pidic, a caffè ha in influenza positiva sulla circulazione. A vitir dues al caffè eve in effect de wellness per las bacteries e la beia, che il studi. Si dic che tot en in rame se capescia, paia gide al caffè ozfors buma vus de venir meir a traque di, ma ben è un viestirp, scelù viva, e ei veng vergau la sis.

0: Veniu a mes la siat cun A Wonderful Life The Hurts A Purple Disco Machine ad us dati les novitats cun Olivia Christen.
1: Il Cossero Centuns vuol finanziare expenses d'armament supplementares per l'armada, 30 routers urin augmenta la taglia sin la pli valur per 0,2 punts procentuals. Il Cossero Federal veva proponi un augment per 0,5 punts procentuals. Supplementar, doa il fond d'armament venir alimentar ora del surplis de finanziazione ordinaris del budget federal. Persunas cun impediments doen venir integrades meglier en Svizra, saia quai nel sector della lavur, dell'abitaru, era del temp liber. Il Cusa Nazionale adigea la nova legge d'inclusium, quella contraproposta indirecta all'iniziativa d'inclusium. Il Stati Uniti, il Danimarca e la Grönlanda volen sottoscriver oz lur convegne da segirtat annunziada. Il presidente americano Donald Trump, la prima ministra danese Mette Frederiksen ed il chef de regenza grönlandais Jens Fredrik Nielsen volen per quais incontrare di una cerimonia a lur della radunanza plenara dall'ONU.
2: La meteo
3: presentata la Source IT AG. Vos specialista IT en la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: In die de gute dati oz per tjai per gronda part dati sulei a quae cun ciel serein. Sulete mai nella val del rein de Quera, la Surselva, la Tumliasca, sai a javomies di a un ve en pauce gera. In bidi de tonpaia quae cun temperaturas de tocan 20 grads a Quera en Surselva dati denter 15 a Geniv grads ad elendia din alta 17 grads. Ad sei continuesci due de maun cul sulei che dominescia la gevgia se formen lu nebles. In tic bis besses.
2: Dalla damaun alla saire.
0: Se weiss che vus ves di oz, en cas che vus ves es fors in problem technic, nossa liz de caccia giden.
4: Gode nit amai a hufa knepf und kai köpf.
0: Marena un pau en a vos, sin ir sera a tia che veniu requintau, bi che vus ses accompagnada nus, al microfon Anna Selina Quinter, tia vis limbi mardis. Gode nit amai a hufa knepf und kai köpf.

0: La canzun che mincina mincina che ha fatto in cuore del primo dit in conosce Fitch Bain, Staying Alive dels Bee Gees. E venivon la siata dos dati.
1: RTL Impuls.
0: Cars, cacciadurs e cacciaduras, co era quattro vus, ves giù quei discurs, quel che sauda più probabile evitir col patron del lavoro. Per quel vai oggi als Impuls, che vien dal manader de gestion del Parc de Natira Biosfera Valmüsteir, David Spindler.
2: Varamanc, bot nu ad a metter avant, cincin vien e dis, in settembre sun ja l'ora d'avent, e quai non esi possibil da discuter. Per esempio, con se presenter per una piazza da lavoro, a Turic per un'impresa più grande. Io credo che quel discorso con la partizione del personale fosse magari svelto a fin. In Grigion è quasi ater. In settembre dai 5.000 persone ci sono in vacanza e tutti a un'incletta. In un stesso anno non c'è più dare un'impresa che non impiegasse ad una donna per cui potesse ben esserci quella e la loro forza in ad in spranza. Ma io pretendo che non da enterprises in Grigion che non impiegassero ad incim per vice quella persona es ciacciader o ciacciadra. In sé un disavantage magari grande. Quella persona ti manca minchan durante tre semnes in settembre. Se tu hai 14 impiegati ed es un ciacciaders, lura non gira blair in ti enterprise durante il settembre. I verrà da far con un'incletta subtile ma profonda. Per una tradizione ci dà da spöce nostre regioni alpine sun populades. Vede star stut, che Capricorns renomnats Gian e Giacen de Grigion vacanzas non sono mo mai stats stutz, che in settembre venien cecinone 5.000 Grigionais in vacanzas e süpe las montagnes in vezza des Zürigais. Ma es verrà un loro erdemütscher in vezza de farspruchs de reclama.
1: Impuls.

0: Die Javon las siats in undas remonches. I e quei moment, cu tots a totes rimnen en tedia, luculas historias del di vegnin recapituladas. Ad e quei moment, ca nus accompagnain els ad elas a tatlein col di de caccia e staus. Nossa lids de caccia, ad era a Gabi de Gonde, per exempel, zirugniu telefon da Lucas Lotz de Musté, cai è part della concurrenza de caccia per la patenta. A siu tau de dies, ca la si tau e vignus celebraus. Gratulazione, portai a preda in agada, ne ve?
1: Sì, grazie, Fitt, grazie, grazie.
0: Da schei allegra priu la cajun d'engrazia a salida.
1: Engrazia de las familias che o che venien en san super con nus, sagge coi con visetes, con transport, coi propi bida se ve parta, coi plage de caccia dur, na si fane si bien con nus. Coi è propi in bit temps che nus ascien gude in che o, per nus dati credio not meia.
0: Ja, yeah, magari dati è durante il salizio di caccia problemi con la tecnica che clicca an nos auditores buons cusseis.
2: E adela tutto il buon e aria buona svair e attento con la tecnica. La ci fai ora il buttons là su quel pultin.
0: Come veni dici la o il polizist?
2: Cosa non è mai a hufa knepf un kai köpf.
0: Leo Duchin de Zernetz ed in summa an el a Gabi di Gonde pare giù leggeri a sera.
2: 51 avalon.
0: Que vuol dire che?
2: Qua vuol dire che sono in veri barac.
0: Jetzt in effect del temps.
2: Qua vuol dire che sono in veri... Qua è un bello scena, qui c'è tutta una sezione di cacciadas, gattolesni, per la medaglia da fetaran. Qua è da condolarna, da gratolar. Qua vuol dire che non sono veri, ed è finito, c'è la donna Gabi. Non è più sì, c'è morto, non è più sì.
0: Cun continuons a caccia lu eins i biasso enter els camulls a forza comune consciencia sans apprender un po' più pacific. Senter les dies veis le puspei cauter nus la cajun denuncia la preda ni lu questa sera de sets telefonar a da in a petralada a che sa repassar quei di.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il Cussegl Naziunal vul reducir ils obstacles per persunas cun impediments, la DDG, ad ina nova legge d'inclusiun. Il Cussegl Sintuns vul stiefir in fond per rauba d'armament supplementare dell'armada, el vul dentan augmentar pli poc ferm la taglia sin la pli valur. Ed oz pon in ziudair indis sulle liv, en certes regiuns poi per part avair banks da cei arauta locals. Como trais dels temas cioè pino per vus oz la siat, mio nome Olivia Christen, bien di, abitius essas dalla partida. Persunas cun impediments doan venir integradas meglier en Svizra, saia qua in il sector della lavur, dell'abitar o era del temp liber. Il Cussegl Naziunal a digie cun 112 contra 80 vux sa la nova legge d'inclusiun, qua è la contraproposta indirecta all'iniziativa d'inclusiun. L'iniziativa d'inclusiun inoltrada d'organizzazions per persunas cun impediments pretenda de rinforzar l'egualità den tutti il sectors della vita. Il Cussegl Federal vuol integrar il die Wies delas Iniziantes e dels Iniziants en la Lege d'Inclusion. L'iniziativa setze recomanda il Cussegl Naziunal ed il Cussegl Federal de refusar. Il proiect va sco proxim en il Cussegl dels Chiuntuns. La Ciombra Pitchna vuol finanziare expenses d'armament supplementares per l'armada 30 routers ur in augment della taglia sin la pli valur per 0,2 punts procentuals. Il Cussegl Federal veva proponi in augment da 0,5 punts procentuals. Supplementar doa il fond d'armament venir alimenta or dal surplis de finanziazion ordinaris del budget federal. Il fond doa tenor la veglia del Cussegl Chiuntuns avair in volumen de maximal main 24 miliardas francs e correr dal 2029 fin il 2045. Sco proxim sta il Cussegl Naziunal decider davart questa facenta. Ed ossa all'exterior. Il Stati Uniti, il Danimark e la Grönlanda volen sottoscriver oz lur convegne de segirtat, annunziada. Il presidente americano Donald Trump, la prima ministra danese Mette Frederiksen ed il chef de regenza grönlandais Jens Fredrik Nielsen volen per quais inscontrare ad una cerimonia a lur dall'ardunanza plenara dall'ONU, a declarare il biro della prima ministra danese. Details concrets davart il contin della convegne de segirtat nan in Zang Beach pubblicia. Questa convegna doai garantire e defender la segirtat della Grönlanda e dels Stadis Uniz. En il Stadis Uniz porten trais chases de medias plant contra la regenza del presidente americano Donald Trump per quai che las nadascem bec pli rapportar or de la chasalva. Il scumont sa in schmanaccio per la libertà de las medias e per il giornalism independent, han declara las chases de medias CNN, MS Now e Politico. Avant ave declara Trump che las trais chases de medias nain a partir d'immediat ne din access pli a la chasalva per quai che las dera Asien novitats fausses. Entante met la Chasalver sur in agent channel online sur il stream con il nom Trump TV an in sms plätz del president sco era exercizis del militar. Per la prima giada da Pibunoma in Chun Canton, sa nel Stadis Uniz puspe forni armas alla Guatemala, quae ha comunicato il presidente del Paese Central American, Bernardo Arrivalo. E sa tracte d'armas ed equipamento en la valur de redond 5 milions dollars, per exemple armas automaticas, bite granatas, u era equipament special per acciuns de noci. Questas armas volen instuvrar per il combat contra cartels de drogas e per proteger la populazion. Per vid in conflict intern tranter l'armada, gruppes de guerrilla sanestras e gruppes paramilitares de dreccia veven il Stadis Uniz interrut las fornizions d'armas il 1977. In comember dell'autorità d'immigrazione americana di Spitaivla, ICE, a saeta la domenica sin in ad Austin, nel Stati Federativ de Texas, e blessa el. I se tracti di de 28 ans della Venezuela a comunicare l'advocata dell'umfrenda a cejun di una conferenza de medias. Comembers dell'autorità d'immigrazione ICE a in transportar l'um davanti all'ospitale in una prejune quai malgra, chi na balla sa angadina en il tias dell'umfrenda. Ira comunicare il ministro

0: Ministeri per la Segirtat Interna che il stadi de sanedad de l'om saia stabil e che saia in arrest en fin ter sia repatriazion.
1: La meteo.
0: Oggi ponins giudai rindì sulle liv che per gronda parte rein, mo in la val del Rhein de Cuire, en sur selva e la Tumliascia, ai lavant mezzdì anche in Ziccia era. Las temperaturas maximales en la regiun de Cuira enter 20 grads, en sur selva entre 15 e 19 ed en legge di nota ter 17. Els proxims dies resti per gronda part sulle liv, la giev gia se formen lura nivels in Zic, pli spes.
1: Vias e traffic.
0: La via sur Silvana in direzione della Pont Reichenau è bloccata, trenter Musti e Sumvic, la regione è in accident.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTR. Dalla Damau, alla Saira.
2: Giun vergaula siat. Elles porten sie do als Kulms, elles san e esser mir de Transport per Rauba, ad elles drovi per Tourism dum Viern ade de Stadt, las Pendicularas. Procuren den tonne per Quitaus, a Bräuel per exempel, dat e de discutar cautur nus alla proxima mesura al microfon Anna Selina Quinter, die vis levus in Bimardis.

0: acca voce cun viver che ho da tredis vergau la siat. Chai capeta cun las pendicularas a Breula. Von bien in mainz alla vischnonca presentau lur plan de salvament per las pendicularas al Parlament in paquet de git de 7 milions francs. Mes jamna de cid al Parlament scha la facenta 2i avon la populaziun, a costat insomma cun lezza. Chai siemis a visions an ils de la vischnonca de Breula per las pendicularas scha tot fos possoivel.
1: Jeu, ja, vi già schon de git in a gondla, che va tocca sul Burleon e vende l'eo tocca all'alp da do. E venite a tenere virt l'alp da do gli antiron.
2: Ad a mio sia mi fosse le spendicolare smassen la stat a qua mas tocca si sum, tocca si sil fil. Ad insieme fosse l'eo in ustruia con un bi panorama che insvesa intorno e intorno, ma qua insieme.
3: Quei che fosse stato bien, si fosse stato in succera di vende breil direzze l'alp da do.
0: Ideas assiemis desi pai aplirs, modal madem maini aini scivapa la demanda, scemase senza pendiculara, na.
2: Nus essen an disaiculus pendicularis quae sau da Tirbreul.
1: Quae nies gron motor.
4: Es gehört dazu, also der Nies ist sicher nicht ohne Briegels, also ist sicher nicht, steht nicht allein.
5: Quae in Puzzle, in a parte de quae Puzzle, cades na ven, che fos don.
6: E per il Pieval, che si è in contatto con altri leuti, also io che ciò che trovi.
7: E tante abitazioni di vacanze, e tutti i leuti che vengono a scuola. Io ho sentito il tema che quei. Ma. Da là ho aiuto.
0: Al plan di salvamento per le spendicolari di Breul facente boom alla popolazione, ma ben è esperti. C'è che l'edzdien, udisco, tornusano a von la mesa.

0: Musica per enchever el di myself de la Stephanie Heinzmann a dus dati novitats con Olivia Christen.
1: Il Cusserl Centuns vuol finanziare expenses d'armament supplementares per l'armada tranter auters ur in augment dalla taglia sin la plivalur per 0,2 punts procentuals. Il Cusserl Federal veva proponi in augment da 0,5 punts procentuals. Supplementar, do el fo d'armament venir alimentaur dal surplis de finanziazion ordinaris del budget federal. Persunas cun impediments doain venir integrades meglier en Svizra, sai a quai nel sector della lavur, dell'abitar o era del temp liber. Il Consiglio Nazionale adigea la nova legge d'inclusion, quai è la contraproposta indirecta all'iniziativa d'inclusion. Il Stati Uniti, il Danimarca e la Groenlanda volen sottoscrivere oggi lur convegne da segirtat annunziata. Il presidente americano Donald Trump, la prima ministra danese Mette Frederiksen ed il chef de regenza groenlandais Jens Fredrik Nielsen volen s'inscontrar ad una cerimonia all'ur della radunanza plenaria dell'ONU.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Oz dati per grande part su lei, con ciel serein, su lettemen e la val del rein de quere la Surselva la tumliasca, sai a vomis di un ve in pauce guerra. In bidi de ton, con temperaturas de tocan 20 grads a quera, e la Surselva dati denter 15 a Geniv grads, ad elenge din alta 17 grads. Ad asce continuesci lu edemon, cul sulei che dominescia la djevgia dati lu in tic autraura, lu se formen nebles in tic pispessas.
2: Vias e traffic.
3: Presentato il centro da Ciaccia Vasella AG, vostra facente per la Ciaccia e Velos in la regione vasella-cur.ch.
0: La via sur Silvana in direzione la Pon e Rechenau è bloccata dentro Mosté a Sumvich, la regione è in accident, ma è conquitato ad in Bimardis.

catapultau una vos nus als onza cionta aha con Take on Me. Siat correctes paia siat bons quella bilancia in cus per toni ragazzi ed exacton drovi e oz per forse ometter imper de plivitir. El qui crisis ci sa forse qui tonge e tocca nella runda finale lo spiciasen lu oni negat cien vantog bons en is jackpot nus dein swenter. Siena spiro cun Great Expectation.

0: La Astrid Alexandra con ti. Allo es nus prontas per Kikrisis.
1: Il Kikrisis.
2: Presentada folk, vossa botia del vich en la region.
0: Ad oggi nus per la seconda gabbien di a quei a Wollishofen a Toni Ragazzi. Biendi.
3: Buon dì, Anna, buon dì a Coira.
0: In ca ha la demon per regla in deg rituale von el. Requintoi.
3: E ok, io sei la in vince te facet mi in ora a me a fin du zaura scivin a pe. A tu sei la domang bot che è tip top a trantra rein vin ir per sei la trantra cinge la set.
0: A si cerca 5 km, ves dit. 5
3: km, io sei 5 in fin set.
0: Bo mal.
3: Che è un po' ma basta.
0: Che quel spasso?
3: Usei arrivi circa 300 km al mese.
0: C'è in quel spasso, non rimnai, entra fin in mese, niente fin di. Di in sec, tu fa, credi tu, c'è 8 belli, 10 belli, tutti in un po' auto, ma in sfal, lui c'è un 1 km sulla domanda, lui
3: è un po' rimnai. Sul 10.000 vai a mince di.
0: Jetzt è fede bene.
3: Ja, mince di.
0: Quei demoni credi spaus.
3: Perché è rank, ci vinci di ore rank.
4: Ja, schon fai varga curante o zu dem Mann. Cui auto. Vinci, Toni.
3: Che
0: tip top, da vedi la garage. Lui tangi buppels 10 mili pass. Cui auto. Ja, e minci cas, oggi butto un giù a un peri, per questa sera.
3: Ah, per questa sera, io. Oggi vieni questa sera, tanto la 5 la 7.
0: A tanto sa, vedi, durante il kicker esiste, oggi è buddo rimna abbia chilometri, scao vai spert.
3: Ja, no.
0: Rimna abbia punkt, jetzt fuss la fine mira. Oggi tu vas nu siat, per fare il pass, o se non succede il pass, è la prossima ronda. Ma rinza su quel gertegia. La Georgina, vai di audio, lezza ai Otzka per controllare, che comandi tutto gest.
4: Bien klitsch, Toni!
0: Allora, se non si libera.
3: Ah, grazie, dai, dai, dai, dai. Che era la sorpresa.
0: Ci facciamo bien klitsch.
3: A grazie.
0: Otzka, vanno su un conto di un'onza, la partita popolare svizzera veniva fondata.
4: Korrekt.
0: Und da können wir finden, Jan, kurz hier und schön dies.
3: Na.
4: Verliu.
0: Ein Liter Benzin kostet aktuell ein Medien Schweizer Wagen 2 Francs.
3: Ja.
4: Korrekt.
0: Similio a Johnny Blaze und du hast Sorts de Maroons.
3: Ja.
4: Verliu.
0: Ein Maroons hat ein Vitamin C que ein Meiler.
3: Ja.
4: Korrekt.
0: Al Capitani del Club de Hockey de Tavau a Nom de Pi Uen Enzo Corvi.
3: Na.
4: Korrekt.
0: Der 1. Oktober a Minka a Liuk Uem Palacien avlaga.
3: Na.
4: Korrekt.
0: In a Zetja a Ella Botanica in Frec.
3: Ja.
4: Korrekt.
0: Granit Schaka gioga aktualme in Ballapäuter Bayer Leverkusen.
3: Na.
4: Korrekt.
0: Verliebt, verloren, vergessen, verzeihen eine Kanzunde Wolfgang Petri.
3: Oh. Na.
4: Verliebt.
0: Al Piz Linard a Pialskal Piz Morteratsch.
3: Ja.
4: Falliu. Il Linarte 3.400, Raps, il Morteratsch
3: 3.700.
4: Oi. Ah, io te Toni Ragazzi sei un fan di Schlager.
3: No.
4: Va. Ah, canzoni de cors, ne me?
3: Canzoni de... Io faccio un sletto all'unda, ci tengo a Radio Romanci, che forte, non va tutta quella inglese, d'inglese, non va niente inglese.
0: Ah, Schlager fosse buon inglese.
4: Schlager fosse da quel tu desci.
3: Ma io, farballo,
4: l'ho trovato. Verliebt, verloren, vergessen.
0: E va, ebo.
4: È proprio da Wolfgang Petri.
0: Hai d'emblidà quella pretensione, scoldi il text, bo?
3: Sì.
4: Toni, hai vinstretch?
3: Vinstretch,
4: ja.
3: Ich war ben schon jetzt 6 oder 7.
4: Jetzt ist die Domanda, ha? Hey, bauen Sie an uns, doch gleich finde ich an.
0: Cendis.
4: Ja, Cendis. Ich habe nicht an uns, yes, Cendis. Toni, exakt set.
0: Exakt set.
3: Ich
4: habe mir
0: das
4: war
0: erst Quinto. Ah, ich habe es auch. Du bist tot, Quinto. Und Dretsch. Und der Mann, continuierst du in quel Cas?
3: un grazie a dem bel de già veja coila
0: di visuale adio spero che la speciale se di una buona che lasci forse rimnalo forzes per runde numero 3
3: sperai
4: ma so che mi è per marunz lo devo non so
0: cambia vitamina C exact sa forse di grazie al Simeon
4: ciao Tony
0: tocken adio
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich, in la Regione.

0: Eric Clapton, Change the World. Pendi Cularas, anemi da un Paul Mon, avent in schau caus fente la siata de quellas de Breuil, neu cal Parlament decide mesiamna schel plan de salvament due i avon al Pievel. Moreno sin in autra situaziun, quella a fidat sil crab de Flem, ins pudest rcia lau, chi se gina situaziun de win-win. La nova Pendi Culara transportesce la stat lac del menagi d'Alb, a spera se turistes a turists. Denton del tot, pari a un bode funziona. A scheu di Roman Niederberger al Cautegia, per esempio.
1: La concessione è corrida giù, noi andremo a pendicolare da 6 transportanti a slac, ma per quando ci fosse stato da più leve, non è mai giù il giovis, da se ve trasportassi da più hosps, ne ve da più leuzi, che quelle leve, non è l'alpe per noi, e la famiglia vuole l'alpe per els, la famiglia è più interessata da dia d'alba, da essere ustiers per es neu, e vuole ne per cirare vacas, e ve l'alpe per se sezzi.
0: Guido Castiglia, la superstanza de comunale de Flem, a capienza per la sfida con i turisti.
2: Il Geld va naturalmente in stalla. Molte in stalla, mi ha scocchi molto in giro. E qua è naturalmente causa che è un po' gradisci legge per il spurs. Ma qua è un'esperienza che non ha fatto questa stata. Ausstellung Cesar und Zimmer, das ist gut, das ist gut.
0: Roman Niederberger weise quasi ein Diskurs und Importanz und ein Stoppi esser wert für das Besinns del vis-à-vis. Schon qua reste bei der propien Situation, ka Tourism et Agricultura san profitanibo, si vengen des accorda, jetzt veng amper es muss sein. Ados dati nova musica Jemè de Joseph Kamel a Vita.
3: Je veux plus.

0: In certas regiuns poi per parte vair banks da chaier auta locals. Como trais dels temas, choppin au per vus oz, las oz, miu nome Olivia Creston, biendi, abitius essas dalla partida. Persunas cun impediments duein venir integradas meglier in Svizra, saia quai nel sector della lavur, dell'abitaru era dal temp liber. Il Cussel Nazionale dici gie cun 112 contro 100 vurs alla nova legge d'inclusion, quella contraproposta indirecta all'iniziativa d'inclusion. L'iniziativa d'inclusion inoltrada d'organizzazions per persunas cun impediments pretenda da rinforzare l'egualità in tutti i sectors della vita. Il Cussel Federale vuol integrare il Vis dallas iniziantas e dals iniziants en ina lege d'inclusion. L'iniziativa setza recomanda il Cussel Nazionale e il Cussel Federal da refusar. Il proiect Vosco Proxim en il Cussel dals Chantuns. La Ciambra Pitschna vuol finanziare expenses d'armament supplementares per l'armada 30 Rauter sur in augment dalla taglia sin da pli valur per 0,2 punts procentuals. Il Cussel Federal veva proponi in augment da 0,5 punts procentuals. Supplementar doa il fond d'armament venir alimenta or del surplis de finanziazione ordinars del budget federal. Il fond doa tenor la veglia del Cussel Centunza vair in volumen de maximal main 24 miliardas francs e correr dal 2029 fin il 2045. Sco proxim stolcus è nazional decider da vart questa facenta. Ed ossa l'exterior. Il Stati Uniti, il Danimark e la Grönlanda volen sottoscrivere oz lur convegne da sedirtat, annunziata il presidente americano Donald Trump, la prima ministra danese Mette Frederiksen ed il chef da regenza grönlandais Jens Fredrik Nielsen volen per quais incontrare ad una cerimonia a lur della radunanza plenara dall'ONU, a declarare il bureau della prima ministra danese. Details concreti da vart il contenuto della convegne da sedirtat nan in Zag Bec pubblicia. Questa convegna doa garantir e defender la sedirtà della Grönlanda e dals Stadis Uniz. En il Stadis Uniz portan trais chasas de medias plant contra la regenza del presidente americano Donald Trump per quai elas nadastium bitchpli rapportar or della chasalva. Il scumont saia ina schmanaccia per la libertà delas medias e per il giornalismo indipendent, an declaralas chasas de medias CNN, MS Now e Politico. Avant ve declara Trump che las trais chasas de medias nain a partir d'immediat ne din access pli alla chasalva per quai elas derasien novitats fausas. Intanto mette la chiasavla alva surinagen canal online sur il stream con il nom Trump TV an insemes plaids del president sco era exercizis del militar. Per la prima giada del Pibunament un canton zan il Stati Uniti puspe furni armas alla Guatemala, quea comunica il presidente del Pajais Central American Bernardo Arrivalo. Isa tracti d'armas ed equipament en la valur de radunt 5 milions dollars. Per exempel, armas automaticas, bita granatas ed equipament special per acciuns de noc. Questas armas volen insduvrar per il combat contra cartels de drogas e per proteger la populazium. Per vedi in conflict intern tra l'armada, gruppas de guerriglia sanestras e gruppas paramilitaras de drecia veven il Stadis Uniz interrut las furnizions d'armas il 1977. In comembra dell'autorità di immigrazione americana di Spitaivla ICE a Saetala Dumengia sin in ad Austin nel Stadio Federativo de Texas e Blessael. E se tracte di nom de Venciotions della Venezuela a comunicare l'advocato dell'Umfrenda a Cejundi in una conferenza da medias. Comembra dell'autorità di immigrazione ICE a intransportare l'um da vende l'ospitale in una prejun e quai malgrà che in balla sai angadina en il dias dell'Umfrenda. Ira comunicare il Ministeri per la Sedertat Interna che il Stadi de Sanadà dall'Om saia stabil e che saia en arrest en finter sia repatriazion.
1: La meteo.
0: Oz ponins giudare in dis sulle liv che per gronda parte se rein, mo in la val del Rhein de Cuira, en sur selva ed en la tumliascia ai lavand mezzdi, anche in sig ciaiera. Las temperaturas maximales en la region de Cuira ter 20 grads, en sur selva trantr 15 ed et schnof, ed en lengi di nota ter 17 grads. Ed ils proxims dis resti per gronda parte sulle liv, la giovgia sa forman lura niv.

0: Els in zig pli spess.
1: Vias e traffic.
0: Sin la via Sursilvana dat impediments del traffic tranter Muschli e Sumvich, quai in oma duas direcziuns la ragion è in accident.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Brand per il dì.
4: Pits che restano un centro biarsons e l'ureia.
5: Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle?
4: Ni, ecken zu uns pi actuales.

0: Pedatico per vous, per les oreilles, la prossima ora al microfono Anna Selina Quinter. Anchevin denton cun ina remoncia quei ai las liriche sanales cun la claf in bimardis.
1: Scola la daul senza ricchette, alles propellers, mocco mio ciao, io vai per giau in castillo, clavau, ni ginas un frendes, catide mi prendes, tutte

0: Olivia Dean con So Easy, propi ina che fa, a mi è sentic andamen quella, quell'atmosfera edla de mon de vini non avon, de vini plonziu el di, forse fa ne andamen avusen se c'hai musica sveia di regordiences dins, a magari è vide vacanzas. Actualmente quels che am vacanzas in pitos se ne usi els auz vide le ghiassin se c'hai, basta la proxima letza che te putes in vostra la stat, el escaliras, in a sera calda, se ne in a taverna, a die individuis o de nias public.
1: RTR Mia canzon preferita.
2: I sono Beatrix, sono Salok, che si da sé in te suoni, me conosci il tot. E già visto la canzon da Nana Muscoli, Weiße Rosen aus Athen, che la maudigna plagi vi bagni. E già visto un bel di a tot che si conosce me, ad angugien che la canzon.

0: Cun nova musica di Nico Santos, Why Don't You Stay? Eis venu venche quatter vergaula soc del Sempreverde Dots, quel ei in Castat e las Ureies.
1: RTR, quai è il Sempreverde del Dì?
0: Ei dat canzuns, kinstamo udi el titel ad insagia la melodia della canzone El Ciao. Magari venis due bupli o con quella. Se va a vus scomi, lu fan su andons titels exact. Quei effekter vus verliebt, verloren, vergessen, verzein, weiss der Geier, ni è Wahnsinn. Tot canzuns de Wolfgang Petri, che festivesche oz, siu si attonta ciunavel anniversari. Bracelets d'amicizia, camiges de quaders, cavels riungs, a schnutz, a schen conoscevins el, als ons 890, cu la dius es grand success. Vala a un oz, sco in del spien conoscens cantadurs de Schlager Tudest. L'altro fin di amna a die ela pi gronda fiasta de Schlager, co el cantun liuc la Schlagerparade. Adios non si dire che quella canzun, che lu, che quella canzone che noi dobbiamo os è l'ude d'ud i si dir puspe in ani l'altra ga. Per già veni tec sil gost poia Wolfgang Petri con Wahnsinn.

0: Ei, vegniu meselas nov. Tgei che marscha en Svizzera ad ei exterior, trenustai sil curent, os dati novitats cun Olivia Christen.
1: Il Cusser als Chantuns vuol finanziare expenses d'armament supplementares per l'armada, tranter autors urin augmenta la taglia sin la pli valur per 0,2 punts procentuals. Il Cusser federal veva proponin augmenta 0,5 punts procentuals. Supplementar doa il fond d'armament venir alimenta or del surplis de finanziazione ordinaris del budget federal. Persunas cun impediments doain venir integradas meglier en Svizzera, saia quai nel sector del lavur, dell'abitar o era del temp liber. Il Consell Nazionale ha digidea la nova legge di inclusion, quella contraproposta indirecta all'iniziativa di inclusion. Il Stati Uniti, il Danimarca e la Grönlanda volen sottoscrivere oggi lur convenia da sedirtat annunziata. Il presidente americano Donald Trump, la prima ministra danese Mette Frederiksen ed il chef de regenza grönlandais Jens Fredrik Nielsen volen per quais incontrar ad una cerimonia a lur della radunanza plenara dell'ONU.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Oggi dati per grande parte su lei con Ciel Serrain el Grigion su l'etma in la Val del Rhein de Quera la Surselva la Tumliasca Sion e Vomis di ve un pau neblas. In bidi de ton pa con temperaturas de tocan 20 grads a Quera e la Surselva dati d'enter 15 a Geniv grads e dell'Engia di Nauta veni tocan 17 grads. Ad se continuesci lu edemon con bia su lei la Givgia su forman lu neblas pi spesses.
2: Vias e traffic.
3: Presentato il centro da Ciaccia Vasella AG, vostra facente per la Ciaccia e Velos in la regione vasella-cur.ch.
0: Sile vaia sur Silvana dati impediments de traffic denter Mustè a Sunvic, quai en omis duas direcziuns la regione ai in accident. Mai conquitau ad imbi mardis. Quella Katy Perry con Watch It Burn.

0: Tgei ei per vus la pi biala remur en summa. Ei dat si dir imper che gessen quella cau. A Schiers ei la fin d'amna vergada, la pi veia locomotiva de vapur della via Fieretica, la Rezia In, che è venida restaurata da voi 12 anni, poi è venida reinaugurata. Il progetto è venuto iniziato dal Club Melia 1289, che restaurerà differenti vagoni e locomotive da Trenz. Il presidente Freddy Pfister si ricorda in che stand che la Rezia In era quella sorpresa.
1: Il stadio era opticamente tutto in ordine, ma aveva halt Problems con la ruina e che cosa sono problemi se non si può fare per svelto in Svizzera proprio per trovare molti terreni dell'Inghilterra ci sei molti scuole di lavoro e uscire la logistica è tutto complicato ma per il lavoro è fatto la via Fieretica noi siamo in prima linea responsabili per la finanziazione della restaurazione.
0: Tod en tod aque custau bunumen in milione miez francs. En dus ons veven els rimnau 950 mili francs, a suentrin secon appel en luon 30 mili francs de plivini vitir. Que quea funcionau a Schibain fa plager.
1: Nos veven un bum vent, god era fitch impressionant, id era donaturs da 17 nazions.
0: La Rezia In, schula poi a puspoi a terlige en in niev vischiu, se mette s'inviadi saile denton pel moment en bo, per quel prigel de fiuc schcamonde locomotives de vapur. Ci che volos a forse marà co quella locomotive veso, figiai in clic sin rtr.ch e est au de vese ir el telesguard.

En 13 minutas eisi las novca sinundas remontas. El vai ina figura scurila, en se setz ina tragica stoins popidi, ad ella dau su comeback ad epuspech daus in tribuna. Al rapper Haftbefehl, ni esco la propinum, aikut anhan. Dau in Konzert de Frankfurt, cadenton, kutz au pi kurz gepreviu, a Haftbefehl a quasi sviu presenta nuot tot per Sulz. Muose con schliet, ki va pi probabel, kun al rapper al motiv siu consum de drogas, per quei portele in a maschere, kuvira, sur tot siu nascai del tot empaia provid il consum. En schedin cas, per quels gen conoscen forse un bo, sai au cusea la documentazione Babo, che tracta exact quoi. Cosu consuma fac un paiel at a sci bia. La docu a egunia premis, venido al 2021, dati per esempio sin Netflix, a Moton, e vai mici casu la pial, a muassa checa esser prominenz sa facunins ade consum, sa facun personas et e surtout culas personas antuen. Checa quella docu a e fac, puspe dau attenzion et musica, bo musica de Haftbefehl, momento din outra.

musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.

è ina che procura stedimein per novs hits la Sabrina Carpenter con Taste. Os dati ina oder quajon da es dis The Art of Letting Go.

0: Experiments duein venir integradas meglier en Svizra, saia quai en il sector della lavur, dell'abitar, o era del temp liber. Il Consiglio nazionale ha ditje, con 112 contro 80 vusts, alla nova legge d'inclusion. Quella è la controproposta indiretta all'iniziativa d'inclusion. L'iniziativa d'inclusion inoltrata da organizzazioni per persone con impediments pretenda da rinforzare l'egualità in tutti i settori della vita. Il Consiglio federale vuole integrare il divieto delle iniziantes e delle iniziants in la legge d'inclusion. L'iniziativa stessa raccomanda il Consiglio nazionale e il Consiglio federale da rifusare. Il progetto Vasco Proxim è nel Consiglio dels Chantuns. Ed ossa all'exterior. In Stati Uniti portano tre chiese da media plant contro la regenza del presidente americano Donald Trump, per cui che las nadasce un bec pli rapportare or dalla chiesa alva. Il scumont sa in smanaccia per la libertà delle media e per il giornalismo indipendente, han declara le chiese da media CNN, MS Now e Politico. Avant aveva declarato Trump che le tre chiese da media nain a partir di immediat ne gin access pli alla chiesa alva, per cui che las derasiam novitats fausas. En il Giappone sono morte almeno 4 persone per via di un typhoon. 6 persone sono anche sparidas in la regione di Tokyo, a comunicare l'emettore di televisione giapponese NHK. Ben splendore il sole in tante puspemble in regione, però è il fons l'omia tras la pliev di intensiva uscire regi il privo d'ulteriore spuvedici. Il 25 typhoon di questa stagione ha procurato in la prefecturas vicinas de Tokyo per sbuvedics ed inundaciuns.
1: La meteo.
0: Oz ponins giudair in di sulle liv che per gronda part serain mo in la val del Rhein de Coira en sur selve den la Tumliascia ai lavant mezzdì anche in zic ciaiera las temperaturas maximales en la region de Coira ter 20 grad en sur selva tranter 15 e 19 ed en l'engi di notte ter 17 grad.
1: Vias e traffic.
0: Sin la via sur Silvana, dati impediments del traffic, tranter Mustè e Sumvic, qua in nome duas direcziuns, la ragion è in accidents.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
1: RTR. Dalla Damau, alla Saira.
3: Vergaulas novs in undas romanchas als 22 de September di el calendar, que monta e, mo pli ciendis quatsa quion. Al temps aspert, ecau, e nos emission. La proxima mesura asce on un cupignà, miu nom Anna Selina Quinter, gia vis la vus in PD.

0: als 22 de settember. Di de fiasta è per instar el mondo ballapoi Ronaldo. Festive scio ziutschun contav l'anniversari, ma forse è bo, perché nasciuse il par al giocci de settember, a genitur sanno ton stumida al datum de nascienza per evita para in castig. Basta. Amici, cas gratulà a scenus oz a Rosita Darmscorai de Domet, ca oz o Ciontons, Barblina Gros de Valciava, ca festivescel o Ciontoc avel anniversari, Navontons festivescel la Maria Locher a Cazes, a Alumbrain dati oz fiasta de Navonte Traisons per Silvia Arquish. Divisel tot mo il meier per vies di special, a surtot buona sanedat a forse sovai e vus den se ci caots anniversari.
1: La Cupina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch.
0: Gelus vais telefonar na venda dos per regalar insieme con moi a vos cars, a vossas caras, la cupina, la scadiola de DRTR 0800 2021 30 0800 2021 30. Io slegge il fitch de fa con un cici insieme in plagé.
3: El cacchio.

0: for me.
1: Quart vergaulas, novais e vignu a nus, astgein gratulaos et in jubilar ca a anniversari ozzels 22 de settembre per quai gen biendi a Fedri Hefner.
2: Bun di.
1: Ci a oz anniversari e ci van als divis a la cupina.
2: El es gratular a nos char fill, a Laurin, per se sai de javel anniversari, til gebujar tot til bun, in postitzen dai fortuna, e ce les esser uscim benedì, in avanto uscim benedì sco finossa.
1: Se dice già in interessante, vi dici, no? Non c'è il plan si vende al tema della sortida.
2: Precis, la sortida è stata naturalmente sta davanti porta, ma è stato dire la gioventù, ma i nostri figli, quel non è, quel non tira da voi, se sbaffa, perché c'è non erano più queste della sortida e hai il piglia mi c'è tanta parte ma non è solo qua ci dice il più importante
1: a scobabbe qui c'è una flotta posizione lui.
2: Ma una flotta posizione in posticcio la borsa non viene svedata rispetto a quella da batte
1: a dire che avuto fatto un squittaus
2: precis
1: c'è fa Laurin Schock.
2: Laurina è da spiegata all'Accademia in Giardina a Sametani, la fa tre anni pre-gimnasi, ora facciamo tre anni gimnasi, e lei è di Randleifner Stahl a Sametani, quasi una flotta sport. Il mercoledì sera arriva alla casa e va a Giovice Bonura, il venerdì fino a venerdì sera, fino a domenica sera, o lunedì Bonura resta alla casa.
1: Allora sai già c'è chi ci fa su Enter?
2: No, il non è, se lì in fici in buon scolar, in tutti i roms, ma in posto di lingue, si imprende la scuola mo spagnol, e ora da di loro volontariamente imprende la mo ungarais, perché si sbazzegna era ungarais, e ad il fascinesce questa lingua, ci dice proprio totalmente differente da nostre lingue latine, ed è l'andrevia di sinagen interesse di imprendere ungarais.
1: Poi senza metto von, chi va forse in direzione lungaz. Dati una fiasco?
2: Ma la punta cosa ci arriva più di man, ci fai una domanda per mettere una piccina festina.
1: Forse in scuola?
2: Ma a scuola è una conoscenza anche l'anniversario, ma domani in famiglia fai una garantia a piccini.
1: Si tratta in radio, ci sa, l'usani si il pitardosa.
2: Grazie.
1: Via non tutti nos fece bugien la cupina, grazie fece per telefon. Ti vi gen tutto il bien, ti ne bia la fiasta in quel caso de maun.
2: Grazie fece.
1: Adia.
2: Adia.
3: La cupina.
4: Presentato il bon engiadina a scuol. Il bon con agua minerala. Bon engiadina.ch
1: Se e vus les gratula ad un cicica anniversari oz, vais budiem fater Georgina Janki che supren lu cau diesco proxim, ne venda mesa lina vendu la emission de gratulazions, nuca vus se vais a un divisato del bien vos cars a vos scaras. Ad ala vendu minci moment cautrumai al studio, alum reinus coi continuesce cau sinossas ondas.

0: Foreigner con I Want to Know What Love Is. Al mardi sein Schatz, du mi la prima parte de quella de Moun a Speranza e senza civilità pi grandes. Der Georgine Janki, tons wenn sie die, che va com vus lu vier spauser mis di, vegni un pau pi grop.
1: An un pau pi grop e un dic dec hofli, nus gein oz e un schemmel a bless. Also mu direkte ci ci prendint un ton plias ga in bucca quella expression, discutein sur lund, den undra cala deriva, a colla e propi arrivada in regiuns romans, cest una di epifetz su entri in expression tudestia. A cei an animal, col schemmel ad quals cun in bless, pia quei tacal alfs, il frun propi de fa con quei schmaladi rispostas un passo entre les dies e les linguarias.
0: Allora, so entre les schmaladi vegni lu e un papi sonce dentro emissione, bo?
1: È il più importante sogno del mondo cattolico roman è Sigir Francesc d'Assisi staus, uon esi occianons che le morte con agit de differentes intelligenzas artificiales a nostra emissione de religione vita a Creta facin experiment realizzau in discurs fictif con Assisi. Quei sogno italian che giù fundau i urden dils franciscans scusas marves co quei tun con quei agit della IA tot quei lo center la sendis.
0: Poi stai in buona compagnia, io prendo il cumiao Anasline Quintre stade per vus al microfono. Ti vis l'on in bidi apprendi pacifiche.

Grazie a tutti, nuova mese, la marità di pausa. Fino a che noi l'incendiamo insieme e vi mesiamo tutti in noi che vi siete grati a noi di viaggi, vite l'uvrani, tutto specifico a casa, bi che noi stiamo venendo con voi, ni voi con noi. Io sono Gheorghe Neianchi, a musicalmente, anche vince con una magari monumentale. Adesso il mese per me, Zureyas.

Bulla carta d'identità, nigins contracts e bul biglietto de treno, ni la poteca de viadi e bul triangle de panna, ni la cente de sagirtat, ed e bulla vignetta. Quella qual proposta che è arrivata, ils de vos indis gis, tuttos massa nenza setze prau, qui esser pil pli obbligatori. Communication, si c'è. Scia chi è disa vinevon la fantasia. Usa un bonus 4 minuti con quei hit che ho di zons. Occhionta, alu giugainza, ozper, cena di esfrax. Quintal con bus.

0: Qui Easy Lover, el duet dil Phil e dil Philip, Phil Collins e Philip Bailey, Easy finiu cun Easy en quarte volnes dies, uras per giuga.
1: Che chauses!
2: Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch
0: Cei in Curinza, cei se zuppa de vos quals cavazzins.
3: La chaussa es avens obligatorica. La chaussa comunicescia in sace. La chaussa dati en differentes grondezzas.
0: 0800, ven 2130, se vos veis in idea, 110 francs dati del reminent vessi de Gartigia. 0800, ven 2130. Ah, la slinge staten stulides, nigin cun x ina idea, spicenza ne tec. In quella causa che è più pli obbligatoria, comunicesce ci cei ed è data la propria spi diverses grandezias. Scia pulit. Dossa scalini, da non dovin proposta numerin che a Gheorghina ci è leo. PNG?
4: Ossa
0: sti sei, io. Ossa se scau, ci è leo. Non so devan buvus. Ci è il telefono?
4: Arno Vis da Ciamfer.
0: Bienji Arno, vi de ce me sponderau? Quindi,
4: ma non è visto che il tuin ves dit il numero dell'auto.
0: No, qual è proprio bussi la iesta?
4: Hai?
0: Vesin B numero di auto.
4: Ma è de mancia 4.000 calciosa.
0: Si c'hai. Ah, Arno. Che savens obbligatori, ha il numero di auto è proprio obbligatori, ha? Questo deve essere forse in pin agit senza scia, che questo savens buodina è più obbligatori. Se chi dat quel che è, Arno? Il numero di auto è zibo. Pondrei in avan, forse su denza, se cuon in aga.
4: Va bene.
0: Bel di, Arno, arrivai.
4: Bel di, arrivai, grazie.
0: Ah, no, Marenza, da non dir che proposta numero 2 vien. C'è causa BNG?
5: Che Matilde, per un taglione, BNG.
0: BNG, Matilda?
5: Io ho provato quel pass.
0: Il pass, la carta d'identità, venza, se non si leggeste? Se questo si capisce essere il pass, avrei il pass, è si buo, Matilda.
5: Ah, si è buo.
0: No, è si è buo. In BG, è Ion.
5: 10 milioni,
0: ciao.
5: Grazie.
0: Ma è scelto il pass, è il numero di auto, se lo esi c'hai. BNG.
6: C'è BNG, Gheorghine, che è Ernst, chi è?
0: BNG Ernst. Da viadi?
6: Da viadi, è. Hai quel forza la giacca e il gile da sigaretti?
0: C'è quella vesta, è non si nostra esta, Ernst.
6: Ah, io avevo di però, da scherzino.
0: Ah, già, tutto in ordine, tutto in ordine. La vesta è son si non so iesta.
6: Ah, è son si la
0: iesta. Ok. Biadi.
6: Grazie.
0: Ciao.
6: Ciao,
0: Gheorghina. Ciao. Menza tres propostas, proposta numero 4, che Gheorghina ci è leo.
7: Già, ben di, che è duf, da surain.
0: Ben di, Melda.
7: Io dico, le spikes per le rode degli auto.
0: Aha.
7: E quella stauzza qui credo obbligatoria, a brusso se credo bupli.
0: Poda, obbligatoria è giusto che buona, definitivo. Bus, ieri nega, quei sai o buo imelda, però sai c'è chi dat per vus. Perché ho il spikes è ziebo.
7: Ziebo, vieni.
0: Salut, vieni bene, trasco i margis. Stai bene.
7: Ciao.
0: Ciao, ciao.
7: Grazie. Ciao.
0: Ah, lui venza un in proposta, che resta. Lui è il quintet plains di Aieson, se vediamo che la ciunavla ha portato la dreccia sligezione, c'è causa sbien
8: BNG Gheorghina, che è Maria Vincente.
0: BNG Maria.
8: Io ho detto il premio di un auto, oggi farò un
0: sbien. E Aieson si non si esta.
8: Opa là!
0: Lui no. Sì, esce giù qual'idea, buon bus, Maria.
8: Sì,
0: Maria. Ma io in altra gara. Stai bene, Maria? Allora, esi son. Zacca di giugau per oz. Ademè un giugenze per 100 francs. a Marein, nu che tutto quei va a fini.
1: Ciao.
2: Presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikis-vonwelt.ch

0: Las novitats ter RTR.
1: En l'avenir stel Cussel federal esser pli transparents ter il diever del dretg d'urgenza. E ad opzions de l'uffant del partenari doan esser pli simples e pli curtes. Como dus dels temas oz, las deis, miu nome Olivia Christen. Biendi. Il Cussel federal sto in l'avenir declarar meglier de co che il fa diever del dretg d'urgenza e decide mesira sco, per exempel, durant la pandemia de COVID-19. Il Parlament federal ha decis las bases legales correspondentes. Suent il Cussel Centun, zair il Cussel nazional approva senza opposizione il proiect de la Commission de las Instituziuns Politicas de la Ciombra Picna. Il Cussel federal decide in l'avenir tenor dretg d'urgenza sto el musar in un rapport che las condiziuns legales ed adempliedes ed el sto explicar las consequenzas per ils drechts fundamentals. La facente pronta per las votaziuns finales. La procedura per adoptar

0: Procura publica dels Pajais Bass en connex con i cas vegl dalla Credit Suisse en connex con eventuala omissiun fiscala. Per reglar la procedura, paia la UBS 5 milions euros, quai la banca svizzera comunicia. Con una procedura volevano insclerir se l'anteriore Credit Suisse agì in responsabilitat penala en connex con declarazions dettaglia plains sbagls. Per tuciats en stats 12 anteriors clients e clientas dels Pajais Bass il sons 2005 fin 2015. En il Giappone sono morte almeno 4 persone per via di un typhoon. 6 persone sono anche sparite nella regione di Tokyo a comunicare le metture di televisione giapponese NHK. Ben splendore il soleil in tanto puspe in bleres regions, però è il fons l'omia tras la pliege intensiva uscire a regia il privel d'ulteriori spuvadicis. Il 25 aval typhoon da questa stagione a procurare in las prefecture vicine di Tokyo per spuvadicis ed inundazioni.
1: La meteo.
0: Os ponins giudair in di su relief, che per gronda parte Rhein, mo in la val del Rhein da Cuira, en sur selva e la tumliascia ai lavand mezzi anche in sic ciaiera. Las temperaturas maximales en la region da Cuira ter 20 grad, en sur selva tranter 15 e 19 ed en legge di notte ter 17 grad.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada a Trädes esi de dar special mein Attenzion in Direktion Sit tranter Landquarte Zitzersla ai in Vasch de Flurs sin via. E cun Attenzion esi ultra da quai era da cerrar sin la via principale tranter Punt Raginia e la Motta la dati impediments de traffic per quai chi ha liquids che in culazzo sin via.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Mesdi. Mes Radio.
4: Il margis schnitzaus, la prima part dominada, spronza senza savilantà. Ter nus veni proximamen un paupi grop. Nus gein oz e un schemmel bless. Also bu direct zici. Prendind ton plirasga en bocca, quella expression da lenza vi colla am flau sia via en regiuns romancia stuna die pulit. Tu desc. Ceca animals ande fa con quei schmaladi. Totofli, a Sharmant Skodin, di Gheorghine Anki, ciao, benvenuti, salut, mainza.

0: Anton, grad stein quart vergalas die sperenke vus antes am bustu savilanta menja oz nidin ka fag vini vus granata nidin ka schmaladeu che calamo pudeu nus figeinus de quei cincend Anton Moser Londer.
1: Las linguarias tar RTL cu Marietta Catomas.
0: Ciao, benvenuti Marietta.
2: Bienvenuti.
0: Oz discurinza di gi scemmel bless cici. Cunz a fac de quai, ed è puspe un po' se calmaus, demondans forse de cograt scemmel bless in combinazion. Zanua tot interessanta.
2: Già, qui tau son semessa la cerca de declarazions et anflau vau interessantes causes. Dentrauter, tir mes collegas da SRF di Nimondart. Interessanta, oi già la derazazion de la moda de gi. En Romancia, sede fec, niu alti de rasade in sur selva, de elengedina, existe quella moda de di, el region central para el abo de desser de rasade.
0: Schemmel, a blest du nos a mies ureias pife de tudest?
2: I ven schon del tudest. Denton è en liets territorio la de rasazion propi, remarcabla. En Svizzera, oi la moda de di nun ademant de rasade mo el sidost, poi eternus el region, at el region de Sargans. Lu, dato in gronda largia, a quoi tocan al ur del territorio linguistico tudest il pli el vest, a Luxemburg, at el a Belgia dil ost, per leu anflins e quella moda de dicun schemal a bless.
0: Adei antir a territori d'entren gins a piebu quai, d'entri in Luxemburg, la Belgia di ost, di grigion, già in pulite stiladas, quoi quai da declara?
2: I dat è mince cas nidinas cum proves per quella moda de di al territorio d'entren, eventualmen era la moda de di e de rasada in quellas regions, ma quella oi de forton ida a pierder. In altro pusavladat oi cateci a portau e la directa moin di Luxemburg, respective de la Belgia che tirnus, quoi sens deplorablemen bu pligi exact.
0: Ossa, Marietta, in cemmel è geni animal alf, ad in bless eit on scoiau sai in tackel alf sil fronde d'animals, mo?
2: Ja, exakt. Also es bleibt schemel, a bless, se refreschen, en a prima linie d'animals alves, nika an parts alves, wie de dels, quals, wackes, tjeuns. Den ore il vocabulare so silvan, seins schizun di schemel ad in a persona, kunke wels blans, forz pitosche din buap pign.
0: Es bleibt schotals, ein genuot naus, de ko du vrenze lo schemel a bless, per gi, kunze ci fasch frax.
2: Tenor idioticon, el pendant del DRG de la Svizzera Tudestia, era in Schimmel, pli Baul e la Svizzera Centrale in Synonym per Tapalori. Et Ebles era in Avira, a quien sa prodigist quels dus pleits alla finale tionch in a selezion plitost casuala, el senda iadigius quels dus pleits exemplari che moin per tut las possoevles Aviras.
0: O se dus pleits munten ge pli o menz il medem, nis il menz zice fec se maiont?
2: Quver, dus pleits che munten pli o menz il medem en ina moda de di, quai dati an moins vart, per exempel i de Pontius Pilatus, Pontius Pilatus, quae è una sola persona, ni se gira franc, mai e pli mai, ni è crux a travers. Tales combinazioni nomenins formulas tautologicas.
0: Formulas tautologicas, da co po mai hanno sapriu gest animals de peil, clar?
2: Eventual, mein, se zupen cada vos prejudicis, credientes blaues en connex con albinissem, poi sciltier panedins pigments de color, ma coi moina supposizion nuot comprovau.
0: Ah, also, propi de gi de vos gi schimmel bless densici se zupa in a pi vasta historia co quec ins ves schminau, grazia Marietta, ca ti domonias tras quegi, insomma, tras l'emato con las proximas linguarias senza stui gi schimmel bless, cici.

0: Da Piera e puspei la caccia da dominiassi nossa gesta da Pradas lanciada chi che domogna jetz e schon in aga en in ravui magari exclusiv che hanno la chance da gudinia la patente da caccia 2027.
1: La Preda presentata alla Banca Centonale Grigiuna gkb.ch
0: e a nossa gesta sampleina Cerva de sis, de doc, de dies, en qual caura camuccia de cavreuls, col loncetni il furcetta, il gabler ed il spieser, de quals cameun caneun. Cianin, che nous escien occupa oz, decide cici de vus, che a sitau setz, ni che annuncia cici che a sitau a telefonesce us. Nulla cien ven, venci un trenta, nous ervin en quales secundas nossas lingias de telefon.

0: Ed è scalina, vedi una fa ozza del prossimo giro, toccan che non sa desiderata questa ei a planida.
1: La preda, presentata alla Banca Centrale Grigiuna, gkb.ch.
0: E alla fortunata è la Cornelia Diaz González de Marmals. Bienvenuti Cornelia.
2: Buongiorno.
0: Cleci da venire tras?
2: Ea.
0: Ados la Cornelia annuncia il fra Riccardo a tutto il rest sur l'ascio. C'è che la città o cu nua ad insomma?
2: Also, mis fra Riccardo de Marmas o sagiato in buc cemuc da no von. Sen i pas di Gelgia, sei piz Bardella, is cinc da settembre in carta la set la sera.
0: Il ciun qua è stato alti lanciata dalla caccia e questa lula prima prada che la faccia, uon.
2: Precis.
0: Ed è un vignuzzi c'è vitir, Cornelia, da Pilù.
2: E lo gi in prim, o gi la ciora c'è muccia, si vol gi buc c'è muccia, si cindi in nuf.
0: Ai, gi, lui gi sono tutti insieme. Va Riccardo Vinevone una caccia?
2: Ja.
0: Ha tutto il temps.
2: Tutti i tempi per si vanga a ciaccia bassa era.
0: Oi, allora lo quasi di prendere vacanze buppagate, sicuramente. C'è stata una scia sulla niese, non si c'è che il giro, qual è se un bugienza e tanto durante quella caccia?
2: Mai pens, si in cer, forse. C'è direi verso.
0: E vince caso. Cornelia, also minimum, ossa che la termetta il fra Riccardo De Marmals e la concorrenza per la patente, minimum, ha in Doc Carn, sto i dalo.
2: Genau.
0: Ha, quei dentro l'utraso del Leon. Cornelia. Salut, Gevigenza Bien Klitsch, il fra Riccardo.
2: Grazie.
0: E la concorrenza per la patente. Grazie per il telefono.
2: Merci, Fitch, ed è un bel dì.
0: Semaiont, Cornelia. Stai bene.
2: Merci.
0: Ciao.
2: Adia. Ciao.
0: Sì, da me un me de masuras, me de me mitur. Prossima chance.

0: Margis il 22 de settembre con un soli arrangement che si cantava in...
1: Il Gelender.
0: E a quei arrangiamenti meina è l'Università di Turic che invita al colloqui romanci del semestre di Tun, qual è dedicato alla poesia ladina a polacca. Maciej Durkiewicz presenta sia traslazioni polacche di scrittura in giadinese Domenic Andri. Il colloqui romanci anceva cusera della Sisa Masa e gli edifici principali dell'Università di Turic.
1: Il Challenger.
2: Se chante le vede sono un toque,

0: Nus men cun grands pas vies las indigidus de la segunda mesadata de la caccia grigiuna ad è nostra rubrica dils impuls, quella va a caccia oz cun in patrac dil manader de la biosfera Valmüstair. David Spindler.
1: Vara manch bot nu ad as a metra avant cincin vegni dis in settember sun jau l'ora d'avent e quai non esi possibil da discuter. Per exempel, cun se prescheinter per una plazza da lavur, a Turic pro in interpreisa più gronda. Jau greitsche quel discors cu la partizion de personal, füs magari svelt a fin. In Grischun es quai ater. In settember dai 5.000 personas ci sun in vacanza se tots aun in cletta. In ustes schon de lönch nüglia pü dar interpreises ci non impiegeschen ad una dona, per ui ci podes bain esserce quella es lura forza une ad in spraunza. Ma jau pretend ci nu da interpreises in Grischun ci non impiegeschen ad in cim per vice quella persona es ciacciader o ciacciadra. In se un disavantage magari grand. Quella persona ta manca minchan durant 3 semnes in settember. Scha tu hast 14 impiegats ed es un ciacciaders, lura nu gira bler in ti interpreise durant al settember. I verrà da far con un incletta subtila ma profonda per una tradizion ci dà da spöccia nostras regiuns alpines sun populades. Bede star stut, ces capricorns renomnats Gian e Giacen de Grischun vacanzas nu sun amo mai stats stutz, ce in settember venien cecinone 5.000 grischunais in vacanzas e süpa las montagnas in vezza des Zürigais. Ma es varan lura erda mütscher in vezza de farspruchs de reclama.
2: RTR Impuls.

0: Savais vus in giavisch da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica? Ni preferis in hit actual u in semper verd? Giavisciai musica live in l'emissione u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
1: Presentata fleurop.ch.
0: Mince domenica, tanto les indes e les dodes.
2: Las novitats der RTR.
3: En l'avenir sta cusel federal esser pli transparenz der il diever del dreg d'urgenza e la cash pa registra l'on passa in record de persoane sot mesiras de protecziun. Como dus dels temas, oz, las indis, miu nome Olivia Christen, biendi. Il Consiglio federale sta in l'avenir declarar meglio de co che il fa diever del dreg d'urgenza e decide misure sco per exempel durante la pandemia de COVID-19. Il Parlamento federale ha decis las bases legales correspondentes. Suente il Consiglio centunza, il Consiglio nazionale approva senza opposizione il proiect della Commissione delle Instituzioni Politiche della Ciombra Pitschna. Se il Consiglio federale decide in l'avenir tenor dreg d'urgenza, sto el musar in un rapport che le condizioni legali sono adempliti ed el sto era explicar le conseguenze per i drets fundamentali. La faccenda è pronta per le votazioni finali. La procedura per adoptare il figliastro o la figliastra deve essere più corta e simple, cosa in di ha deciso il Consiglio nazionale. Il Consiglio federale vuole leggere l'adopzione dell'ufant del partenari, qua per ufants che vivono de più lor nascenza con lor genitur legal e con in genitur de gevis, ins deve adattare il codice civil svizzer. Il Consiglio Stiuntuns per contro vuole integrare l'adopzione dell'ufant al partenari en la revisione corrente del dreg de derivanza e della legge davart la medicina de reproduzione, per cui ha deciso di trametter la faccenda in avos al Consiglio federale, usa alla Ciombra Pitschna de Nova Main da decider. Anche mai an tantas persunas duvra misiras de protezione della cash pscolo.

0: cas vegl dalla Credit Suisse, en connex con eventuala omissione fiscale. Per reglar la procedura, paia la UBS 5 milioni euro alla Banca Svizzera Comunità. Con una procedura voleva insclerir si l'anteriore Credit Suisse agì in responsabile dat penale en connex con declarazioni dettaglia plein Schweiz. Produciats en stats 12 anteriors clients e clientas dal Pajais Bas, il sons 2005 fin 2015.
1: La meteo.
0: Oggi spon ins giudair in dis sulle liv, che per gronda part serain, mo in laval dal Rhein da Coira, en sur selve la tomiascia e lavant mezzdi anche in zic ciaiera. Las temperaturas maximales en la region da Coira ter 20 grads, en sur selve trantr 15 e 19 ed en la girindota ter 17 grads. Ed les proximes dies resti per gronda part sulle liv, la giev gessa formen l'ora nivels in zic pli spess.
1: Vias e traffic.
0: Con attenzione si d'accerarsi in la via principale tra il punto Raginia e la Motta, là dati impediments di traffic per qualche ali quiz che in quella zona si invia.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazioni c'attai sin rtr.ch.
3: Kurz unter das Indisch, la proxima mesura con una sorta experiment intorn in die importanz sons della baselgia roman cattolica. Francesc d'Assisi, con agit della intelligenza artificiale, la IA, con copilot, la nostra emission, vita creta reviver quei sogni che morzavon occenons. La voce d'Assisi è quella de Michel de Courtins, d'anton con la pronuncia ad interpretazione de Claudia Catoman, e quei con la IA. Nus mi dempia temps spazi a schein reviver Francesc d'Assisi quai sogn cun in messadi cavale in sesezza noz.
4: Pages ne gina temma in da lauter, te clei in sin lauter. Asch cun vogliei bu success cun sen. A forse è un meinega senza prescio tras la natira. A cente giù il telefonin.
3: Shalou, pinai per quai experiment digital. Io sono Georgina Yanchi, shalou benvegni, figlieni in prima qua tact musica, avunca sa mettersi in quai viadi.

0: Terre, Vita e Greta.
1: Francesc d'Assís è morto il 3 d'ottobre 1226. Nianc dus ans più tard, il 16 de Fanadur 1228, a Papa Gregori il Snof canonizzau el. Seu relasce d'enterauter i orden dels Franciscans. E shel leva bu ex num funda in orden, ni, insomma, vigni in sogn. El leva tut, sice auter.
2: Un cavalier. Un nom, avventuras, rinconoscientia. La miscela usitada de l'efsen juvenil a grands, grands siemis.
3: Che tu non sei fece human?
2: Già, sogni vengono savens musaisch, che schulz venissen schon con una gloriola simon, ma quei constapel me in summa bu.
1: Asco cavalier ei Francesc d'Assisi per fin venius en perjunia duera a luvenius gref, malzons. Quella experiencia ha mi dato el, a manau el si la via den Deu. Durante quel tempo, se si domandaus, c'è che fa proprio sen en sia vita? Ad flau la risposta della cardiencia?
2: Also, buta tozzi in da meun, iere in risveil pleun, con zun in scunters, con questions paupers, ni malzeuns an, come vi umei. E avai anciet, avasi, che Dio ei dem fla leu, nua che nus mirein Svens neven.
1: A lui con fa orazione a l'udeu ils plaits Francesc, va, reconstruesce mia casa. A Francesc ha terciau che Deu vegli ch'el renovesci baselgias.
2: Non c'è ton vai halt cic to che ho capesce. I vai propi enciet a renova baselgias che eren vit da ansemmen. Per quei intent, per fa donazions, vau e per urauba a danes ort n'afficente de mes genitours, quei amenau tir dispetes, per fin u tir in process, per pitard vai eu realisau, iere menigiau la renovazion de la baseggia sco cominonza de castions.
3: A lui se si decidi per in vita un po' pradat, quei era de letztems walti extraordinari, ni bo.
2: Gie, doz mateie, imava buper esser paupers per l'amur de la paupra dat, possessa esser nizeivels, ma minciton possede il possess nus, de plicca nus el.
1: Il bab de Francesc veve bu pligi de la via che seu feia in cittadì, ma tec a tec eine autres persone suandadas ad ascia e lussedada la fundazione di Jordan dils Franciscans. De pli... De tot quai, en bunes 6 minutes.

0: Grazie a tutti per la sindis, con la differenti intelligenze artificiali, in a procurare per la base di un discorso, l'altra ha collegato la voce di Michel de Courtins con la pronuncia ad interpretazione di Claudia Cattoman. A vita, a Creta, realizzato un discorso fictif, un discorso con Francesc d'Assisi, uon esi occianons, quel che fundau i orden dels franciscans e morts. A seu messadi?
1: Viver simple, fida a Diu, fa la paz, servi questions.
0: E in messadi fece actual, el relax d'Assisi se samflane orazions, canzons, per exemple, il cant del Soleil. Fos francesc, cel temps de dots, in activista protector di ambient?
1: La protección d'ambient monta de respectar la creazione. Lucidir, tanton bu ort tema, mo ben ort engrazebla dat.
0: Seu engagi per la creazione e negin entusiasm romantic, mo ben propi profunda attaccada dat. A quella se muossa tot tenor è la stigmatizzazione.
1: Schwer veni dit. Plagas che regordan alles blessures de Jesus. Ion 1224, dus ons avon mia mort, dueio vidu una visione de Jesus vit la cruz, sin miu cier pen cumparidas as plagas che vinien declaradas sco stigma de Christus. Quei venimen si la montagna de Verna vala sco in vilsum prims castra di dina stigmatizzazione ad ei diventata pittar dina parte importante da mia venerazione. Schils stigmas van propi in avos in ina miracla, ni san mi declarai scientificamente pia con la medicina, ni psicologia, letze dispitevel. Io se ricordo il bupri.
0: Già son vergau 811. Mo c'hai messadi pubblicas el, schel vives oz, per esempio, nelle medias socialas.
1: Anceiva a fa il necessario. Nu il puseiva, a tutta ninna fasti il non possibile.
0: Ah, si lunge il discorso fictif con Francesc d'Assisi che morse von occianons, quei discorsi in Michel d'intelligenza artificiale, voce di Michel de Courtins, intonazione pleiz di Claudia Cattoman, am fleis, antira ad antraccia e sin play RTR.
2: Vita e Creta.

0: Con una nuova musica si veniva la Indija Masa. C'è chi dat de nief sa Olivia Christen.
1: Il Consiglio federale sta in l'avvenir declarar meglio de co che il fa diaver del dret d'urgenza e decide mesire sco, per esempio, durante la pandemia da Covid-19. Il Parlamento federale ha deciso le basi legali corrispondenti per de pli trasparenza. La facente è pronta per le votazioni finali. La procedura di adottare il filiastro o la filiastra deve essere più corta e simple, come in di, ha deciso il Consiglio nazionale. Ossa va la facente una vossa nel Consiglio dei Cantons che aveva deciso di rinviare la per mãos del Consiglio federale. Anche in tante persone dovranno misure di protezione della CESP, scolon passato, in tutta l'autorità per la protezione dell'ufante e della crescita dovrà passare 164.000 casi, che in aumento 3,4% comprerà con l'on avanz.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialista IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: In GPB als Kalauta, regis sulle Jivs de Gude, sulle Telas Vals del Sid, Grigiuna, Zaidameon, avomes Giempau, Cegerauta. Le temperature maximale, scuola Samovandenter, 25 gradi a Quera, a 16 a Bravuagn. Attenzione, Nenge di Nauta.
2: Vias e traffic.
3: Presentato il centro di Ciaccia Vasella AG, vostra facente per la Ciaccia e Velos in la regione vasella-cur.ch.
0: Se la via principale dentro Puntragigna ha la motta dati impediments di traffic, questo entra che liquids in culaio sin via. Lascia l'uvigni si dirlo che vos leis, a stuai zanotz.

A quai si staudi vomes i cun RTR, cun Georgina Janchi, en 100 minutas dati les 12 de specie l'informazion de mesi. De mia bacio in aga, buon appetit, ciao ciao!

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Teater senza romans ed in Avishnanka ci presenta la tribuna per le pendicularas, che i temas ci vanno pronti. Braille les salvar le pendicularas, la Avishnanka o faccia la proposta e la popolazione è fi e floma.
2: Quei saude tir Braille?
3: Quindi è sgrom motor.
4: Parte di quei puzzle che desna ven. Che fosse don?
5: Also, io quel ciò che trovi.
6: Io vessi in te che tema che quei. Mas. Dall'aue giù tot.
1: E da scuola dati la fine o ciover la biennale svizzera di teatro d'amateurs, in una gruppa romancia però, e bitch s'annunceida.
7: Ma è deplorabile ciò giusto qui. La scuola non è in giù. Ci sa mise a disposizione della romancia.
1: E la cash pan svizzera è domandata a degna da pli. Ai microfon, ben vigna. Toni Poltera. Anche mai on tante persone di Vromaseiras da protezione della CESP scogliono passò le novità osa con Irwin Caduff.
8: In tutta la CESP, l'autorità per la protezione dell'ufante da Crescitz dumbra passa 164 milicas, quai è in augment de 3,4% vis-à-vis l'onavant. In un terz dals casa è per tutta ufans in dus terz Crescitz. Tenor la CESP, nai l'augment bic de far sfurzada main chi giaia oz mender cun la lieut che plibaut, ma bain che persunas che dovrin sustegn cercian quel plisavens e plibaut. La tiers guardien parenze den conoscenz, scoles, ospitals e polizia pli exact e reagescian plibaut. Ci che vuole adoptare un ufant dal partenari o dalla partenaria doai poter far quai in l'avenir pli spert. Quai è il cus el nazional decidi. Contrari alla ciombra picna, na vuole il bec tramettere na vos la faccenta al cus el federal. Letz vuole adattare il codice civil svizzer per poter realizzare la procedura pli svelta. Il cus el dals centunz per contr voleva francar il levgiamento

0: Lasciar il dretg d'urgenza mo en cas excepcionals.
1: Midadas dati proxima stagion per kelts ci von us spert scu possibel an cris con en auto.
0: Las courses de d'auto da la Formula 1 vegnan pli curtas. Sco la commission competenta a decidi na cumpiglia in gran premi a partir de la proxima stagion bec pli 305 km ma ben 290. Quei han duas fin trais rundas pli pauc. A Bolide ven plin avant la regla che la corsa sto venir interrotta trais uras unter la partenza. En stagl volins fixar in temp da finizion.
2: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: Teater a scuol, ma nina gruppa romancia. La Biennale Svizzera di Teater d'Amators mancen las presentazions romances non slanza ver. Perché? Et alle spendicularas da Braille mancen its daners, la Vishnanka posa man e les gidar, il Parlament decide ossa si a far vo avanti i pivel. E nox ischen schon stoss a domandare i pivel. Avanti c'in intercalas temas, tainzen però encit, sen l'ora.
2: La meteo.
0: Ot splendur il sulegl per gronda part din ciel serein, il pli frescht vegni en il surses contrantr 13 ed 7 graz, il pli ciaut in la region da Quira con entorn 20 graz. Erdamen comenza il di cumbler sulegl, en il decurs dal di es de quintar con incins nivels in pau pli spes. Da novamain è la temperatura maximala entorn 20 graz.
1: Avant in mei, sulla Vishnanka de Abrail, per mangsi parlament, presentò il plan de salvament per le spendicularas. Che il decida, domani sera, si affar des eir avanti il pivel. Alice Bertoc è un stato osa in Vishnanka per parlare ci c'è la popolazione maneggia a ce ne mangi per le spendicularas.
3: Gli imprimi sono usissi Brail, con mei è rinom de camera. Nus essan zerandisch per la stizun del vich, ma nus vein ben gleiti per curgeu che la lieut a nuota chaffen de discurrer de vartles pendicularas. Forza a e la camera spuantau ils indigens. Ferton veva l'ura baselgia dau las dies e ieri ne vomis di sur traccia magari plusignav in tic. A lu e teo che vegn sa fermau stirnus, a dar a quintau con importantes che las pendicularas segien per l'industria ed il turissem. A si la domanda c'è che se mi dassi a Brail, se dessi bopli le spendicularas al manigiau?
4: Oh, forse sono certe cause. E mi nero finis forse buttons turisti per gli uvirenzi che ho. Noi so in zwei un quel de golf, che tenis noi so di tic ad aula, aber spendicularas è fece importante, e me sels.
5: Spicienza che ho grata col cash, così?
3: A quel camion è staus speras vi, levi aus se vedi l'om de Brail, c'è già vis che il vessi ad ina dialla che den plessa del sia spendicularis de sia mi.
4: Io ho già visato son de gici in gondola che va tocca sul burleun e ne vende leo tocca no all'alb da do. E venite a tenere virt l'alb da do gli antiron.
3: L'alb da do, che in s'ascende con la succera da vurza no, già è sin circa 1.600 metri sur mar. Per avant pau gsons an la spendicularis renovau l'eulustria. Per un'altra passanta, mon glassi denton è un ipilonch si, antocan si il fil sin varga 2.400 metri sur mar. Sin quella rivin si l'unvirn ne venda l'alba do con una succera.
6: Ad insieme fossi leo in ustruia con un bi panorama che insvesa intorno e intorno, ma con insieme.
3: A Gabriele Vincenz racquenta da sia colligazione col territorio de Schis de Brail.
6: Per noi, quei accemen patria, in sport che si fa un viren, questo è da te.
3: Sventer che noi veniamo a discutere senza camera e microfono con cinque persone e se non si rendi giù da nis. Chi sa se il risulta le autors che si Brail non che veniamo a discutere pubblicamente modi il bien delle spendicularas. Tantanto che avete mi sgì, a noi essere un po' spesso e posizionare con la stizione del vich, quella ga a Denis Pia.
7: Es ist halt so ein geniales Gebiet, weil es halt sehr familienfreundlich ist. Es ist nicht sehr gross. Ja, es ist natürlich schon Lebensqualität.
8: Was würde Denis verlieren, wenn die Bergbahnen nicht mehr gibt?
7: Es gehört dazu. Also Denis ist sicher nicht ohne Briegels. Also ist sicher nicht, er steht nicht allein.
3: Autor che Corinne Carriget vese quei Adelrich Berter. El venus

0: Intupau sin ies tur tras il pleun de Denis. Malgrat che il vascio a Nadina si brei il conchis, ma ne è gel che le spendicolare smuncasse un po' a Denis.
1: Denis è piuttosto l'industria, l'ovos elettrica, il mistrigno, si brei le sue più dipendente del turismo.
0: A due anni in Adiala, ad adempleste vus il giovis della pendicolare che vus vesse sbugenela. Cosa è squalò?
1: La pendicolare che io vesse sbugenela fosse che la mas ne vende giudengra tocca si il fil. In pendicolare e ne miez zeneua a bo duas pendicolare. Also den d'erste duas stesse vniente che incontra als de breul in tec pilonsch. In secondo giovis la diala fiese un pifeg lo mas la pendicolare ne vende ottavanasa si adò a breul vniese senza traffic.
0: Con quella visione interessante sesinus e l'auto a crein incontro vurz. D'entonne si vignò temps per giantà a nus a decidinde di per quei il emprema lustria si som il vic. A nus dat ben gleiti a negli in a gruppa di indigens che sesan antuan in a meisa. Els raquentan a nus che els agen a riunion della nada ad els stettion schon a disposizion per da applai de faccia von la camera.
2: Io sono dell'idea che fosse da fatto tutti possiamo con questo vai montanè il surnal viene onzica. Quei che fosse bien se fosse in una pendicolare, in succera, da vende breil, direzze l'alda do.
3: A perché curs trova buc, e il antir traffic che va a cheu a tra il vic, e ci trova in se buc.
0: C'è s'abidiasos con vurz, se des bupli le pendicolares?
4: Qua in puzzle, in una parte di quei puzzle, che des ne ven, che fos don.
0: Scoda vos, essen usisi andiast, el vic sur vurz. Ad eleu erano gli passanti unisono del meini che segge di mantenere le spendicolares. A se capesce, an e elsgiu ingevisce alla dialla che domanda su il territorio de siemi delle spendicolares.
5: Io figliese in che vassoi budous, talmente per nous giurs.
6: Già, se menz qua chi è, sto a sta, si viene spupi bianca.
7: I fus, bi, si fus, xilalb de do. Pisa Fonse, Plaza de Giugnesche, ad insto e metter pi feitaise zila staat. Is un vianze minio kurz.
3: Deo quet qua fos bische des quaikins, ves de vija a peng, vus es ischon keu tot qua che nus trovain.
0: Na, peng a tot ai fac, a schi spert vai lo tutine bo. Il plan de sanazion de la Vischneuke de Breil quaz a dia jons, a quai senza ve preveu investizions pi grondes. Letzes dessis il pi baul en in decenni.
8: E scoproxim decide a minge casi consei de Vischnanca an Ciosa, la centada che la domanga sera an cia da scola a Wurz ed er tervin naturalmanc er a rapportar da che la centada. Mince due sons dati in incontro di teatro d'amatori si vengono presentati curti talks a fine una mezz'ora e che orda tutte le regioni linguistiche. Questa è la Biennale da teatro a scuola. La gruppa da teatro da scuola organizza che l'incontro c'è fin ottobre. Il programma stat però a fine sono dati in nine gruppe romanze che in Sanunceides. Florin Nguyen.
9: In sé è la Biennale Svizzera del Teatro d'Amaturs un incontro per le gruppe di teatro laics di tutte le quattro lingue, con la gruppa di teatro a scuola. Quella organizza l'edizione 2026 dell'evenimento con l'aggiunta delle gruppe di Saint Eftan, e la presidenta Seraina Taisch. Ella è contenta che sia arduant un anno e mezzo di lavoro di preparazione e ben botto in evento. La Biennale è questa però senza produzione laica rumencia.
10: Il motiv non si va nostra propria nerna. Le tre gruppe che sono qui sono intrecciate in l'organizzazione. E non levano per qui, sono a mosurtor una sfida da fare in teatro.
9: Il comitato d'organizzazione ha provato le tutte per cercare una gruppa di teatro o della romancia.
10: Non hanno domandato intorno, non hanno domandato a Villaval, appunto alle Surselve, erano in trattative con gruppi e precisi motivi, se si è mancanza di tempo, di riuscire, di attività, di gruppi. Ai, vedi, è deplorabile, cioè giusto qui, la scuola non è in giugno. ci sa mise a disposizione della Romancia.
9: La presidenta non do però in su la sprenza da chatir li stes in ce qualche gruppo de teatro da maturs rumencia, ci nisa giuvir un quartuc de teatro sul palc il Hotel School Palace a Nairs. In zegetnia in ce avviert duas punti il programma per poter integrir eventuil mensch in un tuc de teatro rumenc. Senza una produzione rumencia però non es la biennale li stesna u scesera in attaix. La gruppa de teatro school e già engagio actors professionils. Quei grazie al 40° giubileum della gruppa de teatro school.
10: Noi venim vida ein, de dus gruppes, veramente sco regal a no pel 40°. Atze no ens prestein, de dim vida rein, de dus gruppes, per nos jubileum. E quel es avert veramente per tots. C'è quasi la gruppa de teatro de school, surpiglia de scorts, e tot ci vol ponir verer. Atze, confrunco la biennale, sva quai odiusce si bainis.
9: Tradizionalmente, es possa co public ir a guardare il programma della Biennale be vipel di. Da saira som normalmente riservedes pels teatrists e las teatristes delas gruppes ci fem parte al programma per s'imprendere a conoscer e discuorer sur del fir teater. Per questa edizione però, invida la gruppa de teatro Scuola Minciun e Minciuna da ir a guardare il teatro professionals il venerdì e sanda saira.
8: La Biennale Svizzera di Teatro d'Amateurs, che la Biennale è 23 e finisce 24. Cinci d'occiover a scuola, a hotel, scuola, palas. Da ple, catez, sen nostra pagina d'internet rtr.ch. Lo catez un pag moment il magazzin da mezzdì, dat 8-22 settembre, che il magazzin oggi a scu producent John Giri Flepp, la redazione delle novità o faccio Irvin Caduff, ed il microfono a accompagnia Toni Poltera.

da Maias sto e las dodas ad incarta, las dodas a mesa, oi cotter nox numa las gratulazions di 22 da settembre, las gratulazions oz con Georgina Janchi.

0: A cul Dermot Kennedy e si vignulas 12 mesa de vin hilaric.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn cun aua minerala. bognengiadina.ch
0: Nascidas a nascil gi dils 22 de settember che nos venz reuniu posta cun auguris e in quartet de damas, de senioras, las viadecnas che las cumplenescen ot stongen de 200 sur 80 90 93. Lur noms, lur gratulans udinze os in suenter lauter a quella castia preleger Georgina Janchi, shalou, Lena Cever. La giubilare da 200 stat domat, Rosita d'Arms Corai, alla num che u stati, nossa cara Rosita festivau vengia ordavon cuntete una telizzi. An grazie al fec che ils fras d'Arms an stiaufan zemmen cu la famiglia Corai in a grandiosa festa. Nus tots gassen staia quella festa gratulaina ti de cor, a giavigen vinevon tot moil bien, buona sanadat, a bepligis, el Mincegi. Cordialmen saliden ils d'Arms a Corais cun lur famiglias. Ad il regal musical per vos avies ochontavel Rosita d'Arms che an vossas famiglias elegeu quecheu. Prendre un enfant.

Yves Dutheil, questa algevisce regal musical per Rosita Darms Corai, a Domat Nishida, Otsevon, Ochontons. A dos menz en Val Müstair, pi exacta Val Chava, leu habitesche la Barblina Gross, Nishida Otsevon, Ochontochons. A per vus, evigno scritt il Suandont. Chiara Nona, da tuot cor, Gevusen Aurora, Ursula, Gianretto, Danilo a Loreno, un bel di d'anniversari, tuot il bun a Bgera Sandet. Nus ans allegrains sulla prossima visita a Valciava. A vossa beandis, Barblina Gross, Angevijau, da se cantà il Freddy Quinn, sin vies anniversari da Dociontociontz.

Il Freddie Quinn, il gevisch musical, piacciont tocciava dalla Barblina Gross a Valciava in Valmüsteir. Nies via di Hilarik prenzi a continuazione in Surselva, la casa San Martina Trun, auzina giubilara in Zumiez, la Maria Locher, oriunda de Cazzas, che sa festival alta via decina da Navontons. Il concus adens, il personal, la meina casa, della casa San Martin Gevision, buona sanadat, contentientia, tot bien piaveni, a babalas uras, tier nus, e la casa San Martin adots, oz in a bella festa da Natalizi. A pervusa mies nevontavel Maria Locher resunna us il marsch de Jubileum sunaus de la Brass Band de Cazzas.

La brass band de Cazzas, la patria della Maria Locher, che ha d'Anton Preudimora, e la casa de Tempai San Martin, a Trun la giubilara, complanesce il radun da Navonta. Adela casa de Ciren Lumnezia, de casa Val Lumnezia, a Villa a Cajun de fa feste con una cussadenta zvarcula Silvia Arquij de Lumbrei, nascida oz avon 93 onzils. Con habitons, la meina casa del personal, Javijan avus tutt bien, gratulation de cor, den vies nievon de vita, Javijan isur tutt buna sanadat ad oz in bigi de natalizi. A per vus avies 93 Avel Silvia Arquij dat Josina Flur acustica cantada del cor viril da Lumbrein.

0: cant viril de l'Umbrein pel 93 Avel de la Silvia Arquisch che d'Anton Sazenta e de Casa Val Lumnezia. Da Sienies quartet de damas giubilaras complezze de Novas Savard vine von bellas uras, buona compagnia per fa vies gli propri non amblidevels. Ad avon che vusse vais un cibera telefonar per gratulazions tut spontanas, de clenza e un nuo che nostro numero 22 del mens de settember, asce fa viadi e va in engedina bassa, el vicet di Jursin de la Scella, a guarda.
1: El es gratular a nostro char figli, a Laurin, per se sai de javel anniversari, til gevujar tot il bun, in postizion dai fortuna, e c'è l'esessero scimbanadì, in avanto scimbanadì scofinossa.
0: E Fadri Hefner, che ha telefonato e gratulato al figlio Laurin, che ha usato se di Jones, Shalou, che non sa numero 22 del mese settembre, feci ses survecs.
2: La Cupina.
0: Antonin in hui die Javon Lin 0800 2030 la numero da telefon per gratulazions spontanas ni 079 2070 07 se vos preferis de scriver in per plaids canus preligin.

0: RTL, las gratulaziuns.
1: La prima gratulante al telefono è la Marlene Solinger a Santa Maria. Allegra, donna Marlene.
2: Allegra, donna Giorgina.
1: Gli auguri se restano in ball, eh?
2: Hai, e adesso appunto gratulare a donna Barblina, ho sentito Valgiava, Barblina, c'è tu taglia rossa, ci te gratulesci per tutto il buon, per te 88 anniversario, e c'è visto tutto il buon, e di mon per bels ons insieme con te e compagnas, hai, a quanti la valle, e hai. E penso che non va in vista tanto vezzaini, c'è di salci una festina, alci da vezzaini, ma non c'è bler, perché c'è la non è nerne buona, donna Berlina, più da dire, c'è gran tox. E per questo la gratulisce se con una canzone del Siauer, la stella al veterno.
1: Esatto, la speranza che donna Berlina grossa oggi cantava nel radio, a te, Clios, la scienza risuonare la stella al veterno. Grazie, donna Marlene. Tocchi in altra gara.
2: Grazie, Giorgina. Bel dì, arrivare.
1: Grazie, arrivare.

0: Ils Jauers insieman culla Luana, il Gevisch regal musical dalla Marlene Solinger alla Barblina Gross a Valciava. Dus denz la bella buonasera giù alla bassa, buonasera Aldo Manec.
1: Buonasera Quera. Meias messelitz, respektiv meia gratulazione alla gratulazione edda meia partneraria Ida, ma oz domadems. Domadens stat la famiglia Vivian e Simon Kadoff Manec, la Valeria Manec, la figlia della Vivian, è nascita oggi non. A Dondon vai audio al radio chi è venuto gratulau de quel scandion de tenezzi che sono 90 tons o 100 tons, ed è più probabile la più giovane che se vengono le gratulazioni.
0: Sì, ho tratto lei.
1: Nelle, con musica vai un corretto spero che la moderatura del RTA Ramflau la musica che leva al babysitter Boogie. Poi è una canzone che corrisponde in te la veglia detta dalla pinche, perché qui sei non a suo genitore svolgono se ne vuoi giudò la sera, se stanno in svezzi, cicca, per c'era a quello il babysitter Boogie.
0: Esatto.
1: A quello essere, gratulare alla Valeria, divisato bien, a Salida e da Lida, la Vivian, al Simon, che dopo a suo svenin, puspene gal gesuna, se ne va in pedra, se ti sperdo ma so, se venin a svenine fra ieri in disetta. Per tutto bien, stai bene, a tutto svento mezzina, abbia la fiasta.
0: Grazie Aldo Manec, e in viso entro mesi e tutto il nostro valo in agado, ma deve forse da prendere la caroccia di una ronda con la Valeria, eh? Quindi senza boogie woogie, eh?

0: RTR, las gratulaziuns.
1: Ah, das meint in nos moments hilarics. En in Leo Knockins fa Kukuseli, wo jen kun Salvagina, schins vase sella. Bella, buonasera Hugo Kameni, Udin Sadina Fuschelzelitz, de Caccia, adie ja una Dina Nuotke Kurdau.
2: Na, definitivo, Buck.
1: A schia kins a prender a telefonar gratulant, stai, sin a telezi. A bu per prendas, ne vi?
2: Ma c'è una cotletta sul grill.
1: Perché?
2: Per prima.
1: La cotletta è l'una da Pierci, va di?
2: No, da Pierci.
1: Da Pierci, sì. Ossa, Hugo, noi vanno gli auguri.
2: Noi gli auguri vanno tutti, Flom, mia patria. Io le gratulamo, va. Ho chiamato su un avo, gli virà tutto il bene, viravamo. A mai il meglio, già. Aspetti sempre fresco. Che il mondo è così lungo, spazio, con quel che l'avevo te conosco. Il babbo bumetto. Gli ho visato se bene, allora un comarato che con Giusotti in tec, Michael Hossmann, ci si sono tinnato, e gli ho visato bene, a Vina Bombi e a Cletta Caccia. A buona sanità.
1: Lui, stai...
2: Quello che fa con gli...
1: Nu tegnens la dira, Hugo, esch il bab e Silvio a quei miez redonde da cionta ciuna gli nana e au monos e astunde lo sa. As imposta dentegia a caccia il focus. Vanza butti il bab fa una visita, nuot?
2: Na.
1: Na. Mien.
2: Na, è da Facebook. Non vengo fa ciomni che abbia la fiasta. Ne.
1: Ah.
2: Cagli la musica, con Twitter e organi.
1: Mere che c'è bì.
2: Ja, nicht einmal Idee.
1: Ja, forse Titel Radio schlu audelusse ils Vagabunds, ha? Dil Heino. Schlu Hugo, bist du entre Mesji, bien appetit con la cotletta?
2: Ja, grazie a te.
1: Ciao, ciao.
2: Du quere, tu bien, ciao.

Pell Hossmann, che comprenesci il Sissontina, vuol telefonare, gratulare del dus a Hugo Kamenisch. E lo lascio preleggere in gratulazione che è arrivata scritta via telefoniten. A che stati a Sumvic sa Melanie De Plazas festival seu 32 avel natalizi. Buona sanadat, grazie fec per tutto il bien che ti fas per nus. Gauda oz in bigi con tutti as visitas, car salit Andreas a tes genitors at in special salit della pincia. Lia, tut quai pala Melanie De Plazas, nascida oz avon 32 ons, 0800 22 30, scia vus levas, gratula, cici ca natalizia osis 22 de settembre ni e prender la via telefonin 079 200 70 07.

Et unic simpatic en nossas gratulaziuns gi per gi che ovia RTR dil proxim che dues gizà las ureias stat en Val d'Umnezia pi exact a degen rampa annum Fabio Crivelli festivesce in miez radu.

che stati car Fabio, nus gratulein a ti de cors in teu 31° anniversari, a Gevigein ti tut bien, Berklich, Ventira, ad ora von tut buna sanadat. Cusera figienus lonintic festa cun tei. Tia donna Selina, a tia figlia Amelie, tutto qua per Fabio Crivelli. Di gen rampa ne scius ozza von 31 ons, nu loc cien ven 30, splaunet. Stessa sluffa sti nasce vus leis e un prender la chijun de gratulaceo via radio di una persona da vies cor.

0: Danton in quart war gau l'inna quae in istai ils moments hilarix dils 22 de settembre. Grazie per scriver, telefonà, per jubilaras, jubilars. Cici, il num e curdau, sascian celegrà din regal.
1: Les gratulazions. Presentat el bogn engedin a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengedina.ch
0: E ci asce celebrare le entrate e l'aua termala e l'engedina bassa la sorte decida ad il victor. Staten Lumnezia, Fabio Crivelli, al num gratulazions be plige ed a sia resti de Gevige a vus tots che vesna talizio zvine von belles uras en qual surpresa et ura en buna allegra compagnia. Georgina Jankina, ben, ciao ciao ad agis, qui tau da vus.
2: RTL, les gratulazions. Il suo intermezzo der RTR. Kunstkuverides. Hits. E sempre Welt. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominic Pole.

Musica per Rinne Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Per Vus.

0: Las novitats der RTR.
1: L'Iran fa allusion d'esser pront per un dialog diplomatic e la Kespa gi l'on passa tants cas sco anc mai. Igl las duas, miu nom, Ervin Kaduff, ben vegni. En il conflict cun il Stadis Units ha il regime iranais puspe discurida contractivas. Diplomazia na monti a bec capitulaziun, ma bain transformar fermezas in il ciamp en success politics. Quei ha il president dal Parlament Mohammed Bagher Ghalibaf dic tenor medias iranaisas. Ghalibaf, che vale sco pragmatiker conservativ, ha uscia fac allusions precautes per stentas diplomaticas in la confrontazion con Washington. Già da pi emnas na dati nagins indizis per ina fin da la guerra dall'Iran. Hardliners iranais eran samuzats da curt segirs da sasetz ed avessen era prendi in compra in escalazion militara. Anc mai an tantas persunas duvra mesiras da protecziun da la Kesp sco l'on passa. En tota la Kesp, l'autoritat per la protecziun da l'ufante da Crescitz, dumbra passa 164 milicas. Quei è in augment da 3,4% vis-à-vis l'on avant. En in terz dals cas hai per tutia ufans, en dus terz Crescitz. Tenor la Kesp, naia l'augment bic da far sfurzada main chi giaia oz mender cun l'alleut che plibaut, ma bain che persunas che dovrin sustin cercien quel plisavens che plibaut. La tiers guardien parenze den conoscenz, scolas, ospitals e polizia pli exact e reagescien plibaut. Chi che vuol adoptare un ufant dal partenari o dalla partenaria due poter far quai in l'avenir pli spert. Quai è il cos'è il nazional decidì. Contrari alla ciombra piccina na vuol il bec tra mettere na vos la faccenta al cos'è il federal. Letz vuol adattare il codice civil svizzer per poter realizzare la procedura pli svelta. Il Cusel dals Centuns per contra voleva francar il levgiament d'adoption en la legia ed ha per quai decidi da trametter la faccenta a navos al Cusel federal. Usto la combra pincia anc decider in agiada. Las cursas d'auto della Formula 1 vengan pli cortas. Sco la commission competente ha decidi na cumpiglia in grand premi a partir dalla proxima stagion bec pli 305 km, ma ben 290. Quei en duas fin trais rondas pli pauc. Abolide ve in plin avant la regla che la corsa sto venir interrotta trais ura sunter la partenza. En stagl volins fixar in temp da finizion.
2: La meteo.
1: Oz splendur il Sulegl per gronda part din ciel serein, il pli fresch vegni en il Surses contrantr 13 e 17 grads, il pli ciaut in la region da Quira con entorn 20 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits e scuvridas.

0: Un bel mardi con la musica tar RTR.
1: Yeah,

0: Las novitats der RTR.
1: Il Parlament vuole una migliore protezione contro violenza a casa ed il G7 condemnation las actions dals Houthi in Yemen. Il las trais, mio nom Erwin Kedov, benvenuti. Contra violenza a casa doi dar ina megliera protezione. Suenter il Cusel dels Centunza er il Cusel Nacional decidi quai. I va per normas liantas per polizia e giustia en lentir paiais. Er mesiras sco scumons da contacti da raion doi venir tractadas en tut il Centunz, tutina. La tiers du ein umfrende survenire mode simple e garantida access a chasas de donas, a logis d'urgenza e posts da cusillazion. Che la milisse dals Houthi en il Yemen controllesce da pilemna passada in importanta streccia all'entrada della Mar Kochna, saia in a periclitazion inacceptabla per la stabilitat regionala e per la sigirtat d'energia sin lentir mond. Quedi in ils G7, ils set importants paiais industrials dal West. En ina declaranza comunabla pretenden ils G7 che ils Houthi, che vengan sustenits dall'Iran, cialian cun lur attaccias e schmanaccias contra la navigazion civila. E l'Iran na duaia bec pli sustegnair la milissa cun armas u autramain. En il conflict cun ils Stadis Uniz ha il regime iranais puspe discurida contractivas. Diplomazia na Montebic capitulazion ma bain transformar fermezas in il Ciamp en success politics. Quia il president dal Parlament Mohamed Bagher Ghalibaf dic tenor medias iranaisas. Ghalibaf, che vale sco pragmatiker conservativ, auschia fac allusions precautes per stentas diplomaticas in la confrontazion cun Washington. Già da pi emnes na dati nagins indizis per in fin della guerra dall'Iran. Hardliners iranais eran samusats de curt segirs de sassets ed avessen era prendi in compra in escalazion militara.
2: La meteo.
1: Oz splendur il sulegl per gronda part din Cielzerein, il pli fresch vegni en il Surses contra antr 13 der 7 graz, il pli ciaut in la regiun da Quira con entorn 20 graz. Da me un comenz il di cum bler sulegl en il decurs dal di es da quintar con incins nivels in pau pli spes. Da nova main e la temperatura maximala entorn 20 graz.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR. Uns cubridas hits e sempre verts. Musica non-stop.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet canzons, diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nua che la musica è da casa.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il Cussegl Nazional vuole ingrevgiar la compra di mobilies entre as persunas dall'exterior. Ed ils Stadis Units trametten novas truppas in la Lituania. Il è la squatter, mio nom, Erwin Kadov, benvenuti. Per persunas dall'exterior duai puspe diventar pli grev de comprar immobilies in Svizra. Que vuole il Cussegl Nazional? Il ha accepta im postulat dal chef de fraktion della PPS Thomas Eschi, che vuol rinforzar la Lex Koller. La Lex Koller reglesche las compras di mobilies de persunas dall'exterior. Regles che venides schlucades in quella legge do ein puspe venir annulades. La Svizzera do ein puspe tornar alla legislazion pli severe dal 1985. Uscie vuol il Cussegl Nazional restrenger speculaziuns e franar ils prezs per abitaziuns e per locaziuns e la tiers combatter la scartezza d'abitaziuns. Sustegni il postulat an consont PPS, PS e Verts. Contra violenza a casa doe dar in migliora protezion. Su entri il Cussegl dals Centunza er il Cussegl Nazional decidi quai. I va per normas liantas per polizia e giustia in l'entir paiais. Er mesiras sco scumons de contact e da rajon duen venir tractades in tot ils centuns tutina. La tiers duen infrendas survenir a mod simpla e garantida access a chasas de donas, a logis d'urgenza e posts de cusegliaziun. Il nuovo contingente di truppe americane si è in via verso la Lituania. Qui ha il presidente statale Gitanas Nauseda dice ed accentua che la presenza militare americana in la Lituania si è in parte indispensabile per stermentare e per la difensione collettiva. Per via dell'invasione russa in l'Ucraina si sente la Lituania periclitata. Il Pajais Baltic s'acciata all'ur dall'ost della NATO e confinesce con l'enclava russa Kaliningrad e con l'aliata della Russia, il Belarus. Che la milizia dals Houthi in il Yemen controllesce da pi l'emna passata in importante streccia all'entrata della Mar Kochna, saia in una periclitazione inaccettabile per la sicurezza regionale e per la sicurezza d'energia in l'entir mond. Qued in ils G7, ils set importanti paesi industriali dal vest. In una declaranza comunabla pretenden ils G7 che ils Houthi, che vengan sustegnits dall'Iran, cialien con lor attaccias e schmanaccias contra la navigazione civila. E l'Iran na doae bec pli sustegnair la milizia con armas u autramain.
2: La meteo.
1: Damaun comenza il dì con bler sull'egli e nel decorso del dì è si raccontare con i 5 nivelli in po' più spess, da nuova mai nella temperatura maximale intorno a 20 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo dì der RTR. Con sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

RTL. Cun musica svizra.

0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Investar per serrare il futuro delle spendicolari da Braille, investar per l'ambiente è il futuro tutto a degna da play, alla Stat.
2: Io vengo chiaro nella conclusione già in renda.
1: Dei in studi attuali, decidere il futuro dell'Ospital Regionale Lyon e si espugnare in Gal, la popolazione da Schluin e Lax per avere nin plet an capitel.
3: Le donne e manelle che non sono da prendere posizione, adesso stai in fece il spital degli on.
4: Che non sai che vuoi votare, bubien. Io mi dico che una persona sa vuoi decidere ciò che si vede con questo spital. Also non sto in essere, la popolazione sta gigiene in a.
1: Anche però erano le svisnanche, sbecler, cici può decidere. Il microfono da quel magazzino Toni Poltera. Per persone di exterior dove si può diventare più greve da comprare immobili in Svizzera, che in minge caso è il Consiglio Nazionale. Le novità sono con Erwin Kaduff.
5: Il Consiglio Nazionale ha accettato il postulato dal chef della frazione della PPS, Thomas Eschi, che vuole rinforzare la Lex Kohler. La Lex Kohler è quella che regolisce le compras di immobili di persone dall'exterior. Regole che venite sluccate in quella legge dovrebbero venire annullate. La Svizzera dovrebbe tornare alla legislazione più severa dal 1985. Ossia vuole il Consiglio Nazionale restringere speculazioni e franare il prezzo per abitazioni e per locazioni e la tiers combattere la scartezza di abitazioni. Sostenì il postulato in consont PPS, PS e Verts. L'investitore austriaco René Benko è venuto sentenziato a 2 anni e mezzo prigione. Per la drecira a Pontina Innsbruck si è verificato che l'aia donegia ses creditors. In il grigione era Benko venuto in conoscente per quale la banca cantonale aveva concedito a sia firma signa in credit da passa 60 milioni di francs. Benko aveva stui annunciar insolvenza privata. Per persone assicurate doin survenir access a date dall'AVS a modo digitale. Il Consiglio dels Cantuns ha approvato la digitalizzazione delle assicuranze sociali. Il Consiglio nazionale aveva già detto pli baut già. A partire dal 2028, tu in una piattaforma online musar c'è contribuzioni che venite spagliate e c'è ben i dati larghi. Persone assicurate dovrebbero in plena avanti poter avere in vista a loro drezzi, calcolare probabili prestazioni ed inoltrare domande a moda elettronica. Il diever resta volontario. L'assicuranza sezza doveva sparnare solettamente la spedizione intorno a 25 milioni di francs ad on. Contro violenza a casa doveva dare una migliore protezione. Su entro il Consiglio dels Cantuns era il Consiglio nazionale decidì quai. I va per norme liantes per polizia e giustizia in l'entir paiais. Ermesire sco scumons de contacti da rajon duen venir tractades in tutti il cantons, tutina. La tiers duen un frende survenire moda simpla e garantida access a chiasas de donas, alogis d'urgenza e posts de cusillazion.
1: E nox gian anil exterior. Un nuovo contingent di truppe americane si è senveia verso la Lituania.
5: Qui è il presidente statale Gitanas Nausedadic ed accentua che la presenza militare americana in la Lituania sia in una parte indispensabile per stermentare e per la difensione collettiva. Per via dell'invasione russa in l'Ucraina si sente la Lituania periclitata. Il paese Baltic s'acciata all'urda l'ost della NATO e confinesce con l'enclava russa Kaliningrad e con l'aliata della Russia, il Belarus. Che la milizia dal Houthi e nel Yemen controllesse da pilemna passata in importante streccia all'entrata della Mar Cocina saia in una periclitazione inaccettabile per la stabilità regionale e per la sicurezza d'energia sin l'entir mond. Quedin il G7, il set importanz paiais industrials dal West. En ina declaranza comunabla pretenden ils G7 kils Houthi che vegnan sustegnits dall'Iran chalian cun lura tatias e schmanaccias contra la navigazion civila. E l'Iran na duaia bec pli sustegnair la milissa cun armas u autramain.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: La popolazione des decider davant la convegna da prescezione pil spital regional Ion e la Sana sur Selva, l'antira popolazione? Na, a Lax e Schluain ci fa be part all'organizzazione della soprastanza, ci a partes bec neir avanti pivel.
6: Per me è quel bo bien, il spitale fet da tier a Schluain, per me è il spital de Ion è fich importants. Io sono eletta che non sono in spitale a quel valle di Montané. Naturalmente, decise in io e Bugen con.

0: Engiadina. Damaun dat il bler sul egl con una temperatura maximale d'entun 20 gradi.
1: Las pendicularas da Brailon procroid da vos time per lingias grassas. Per saver garantir ven avanti menagi, les la vishnanca davantar azionaria principala e salvar las pendicularas. Il pacchetto da Jade prevei in una prima fase in sustegno finanziale della vishnanca da 7 milioni francs. Da Cermang, con la stat Cioda o il dobleres giars da stat e Brail a Brail per catar refresh della scaleras giù la bassa. Alice Bertoc è la odiscrie con Kevin Brunolt, il direttore da Surselva Tourism, di Rabrail, citocettirs la destinazione da vacanzas.
2: Il moment è il direttore da Surselva Tourism, Kevin Brunolt, facentaus condivina cifras da tutte suises per la destinazione da Brail.
3: Io per preparare l'efficienza della sanazione, per fare l'analisi, mi si rende da fare quell'investizione nelle spendicolari, nelle sanacquelle, io vengo a dire la conclusione, già i rende.
2: Per Kevin Brunold va nominato me per de pli che da salvare il territorio de Schis de Breil Wurz ad Andiast. El patraccia vid els turists de stat. Tot en tot quente el nominato me in cunde quede 350 mele per notazions el avisneu che de Breil durant i non.
3: I ei u alti ulifi dipende di in tec sco ils umvian sein. In sa di circa 41% è il umvien e 51% la stat.
2: E se di denton de menzionar che pil umvien quintins mo conciun mens, fraton quins quinta la stat conciat mens. Schils umvierns venien denton e un pi curz prolungesce quel temps dels hospes de primavera, de stat e de ton. En quella crena date il nuov studi che Grigium Vacances ha pubblicato de curt. Quel venne la conclusione che detti da pil 1970 veng per cien pi paugs gis de neif. E ils gis de gelira seggen se reduzi fec, ad il confin de nulla graz seggi s'augmentaus per cien cien tocan sis cien meters. Quei tot agi per conseguenza che l'unvien venni pi curz. Confrontaus con quelle cifras di Kevin Brunolt?
3: De Pions investitions febbia e la stat e l'infrastruttura de Begassi, la canzone, le visneunkes ken davantir e nus sco destinazione, il marketing, l'ovrens en quella direzione, ad insto sempre in vecchi drove halt in Pions toc la stat cresce, quel vin bude in gis in lauter. A quel che è sempre in tutte le destinazioni, se le Alps fan il madem.
2: A si le domande c'è il potenziale turistico che Breil ha di lui un sperle spendiculare, anceva Brunol da Dombrassi tutto il bi, gesta scia scoideja ad in turisticer.
3: La specialità di seguire da Breil Vic, con peccaria, con seneria, mazzleria, qua che non si dina dina puspei, che la jaut scezzegge vic, lui naturalmente è la stura sia d'aul, prima la Val Frisal, che è in attrazione ad elas turis d'aul. Ad lui si trama ne vich de Wurz con Monsongieri, la cultura kinza, la cultura romancia, ja in golf, ja tot per ve success.
2: S'avessi ins lues imagina Breil senza le spendicularas?
3: La domanda è se ho vis imagina quei, io son per suo Deus che trova la stat in appendicolare, quei son in attrazione, se la jeuza isi, con bia comfort da vendi svizz sia d'aul, lo trovi in appendicolare, a mo baga in appendicolare per la stat, sa bo proprio si immagina il momento, nus ven bo in jungfrau, ni in matron, che auch nus ven quei per se sco attrazion, per questo qua schon vena funzion suron.
2: Fac eidenton, che la spendicolare statten il momento eri, dil siatan toc il 21 settembre che resce in bussi als auls a ramplazza scea la succera da Breil si crest falla, la soletta che è in funzione durant la stat.
3: Ja, ossia in trama, in la sessione d'entren, non si in si gira da analizzare le risorse che non vengono. La domanda funziona proprio durante la sessione alta la stat, cerca due ruas che non vengono scibbi a jaut, venin se schon con quelle capacità che in appendicolare si prendere giù con le succera. Leu vai schon un tec mes sens de demandes.
2: Se Kevin Brunolt mira il futur, gli avvisassel in una collaborazione più streccia dentro tutti gli partenaris della Surselva Turisme S.A. A tir quella sauden sper las pendicularas de Breil e las pendicularas de Sursaisa Mondeun. Il turistiker arrimnau ad analisau in una massa cifras ils de vos

0: Is. Quellas vegna la presentà en detagl all'informaziun publica che è previda ils 8 d'octobre.
1: In prempero decida il Consiglio di Vishnanka sulla affare della sanazione della spendicolare svo insomma all'urna e per la mente della Vishnanka de Brail tigna sia prossima centata ossa domani sera il 23 settembre anciata scuola a Wurz. Ossa è clear. La nuova convegna di prestazione tra la Sana Sur Selva e il Spital Regional a Lyon viene avanti il pivel, che ogni delegato e le delegate decidono l'emda passata. Però, se c'è bec anche usce clear, d'ascia è la popolazione dell'Ax e Schluein votare. Tenor il presidente della Sana Sur Selva, René Epp, tu es che essere possibile. Però, para che i primi momenti bec interessare grande superstanze delle due Vishnankas. Totes dus lesen stand ossa bec la votar lor populazion da vart che la nova convegna. Martina Gaudenz.
2: L'Ax a Schluein, exakt quales dus Vishnankas che in de Piuon, nian pli par de la regiun de Sanadat Sana Sur Selva, ellas han mes en moviment la discussion, sche ben la populazion du es decide de vart la nova convegna de prestazion. Quei veven l'Ax a Schluein pretendeu en ina brev dils 2 de settembre adressada als delegai de la Sana Sur Selva. Sin quei alla Sana Sur Selva reagau ed ha per quei proponeu als delegai ch'il pieval dues decide de vart la nova convegna, includeu l'Ax a Schluein. Quella proposta han delegades a delegai acceptau unanimamein. Ad os, l'endien prim da negliada si le vischneunca da l'Ax. La suprastonza ha il on 2023 decideu d'extra la Sana Sur Selva. A con quei è piars il drec de votar sur de facentes. Il pievel, quel ha den don mai giù in plai den capitel. Ad eos, trai la suprastonza, setza las decisions. Il tenor entefer la populazion da l'Ax, quel è plica clars. Scon osa recerca, bo representativa, sin las vias da l'Ax muossa.
3: Iau manegger che questa egi bo bien, iau amflal ei en urden che dati una votazion su de quella causa, perché qua è una causa che sto interessato a tutti gli eut in spitale, in zona importanza, con zona che quel resta che è la regione, per questo non devo il meini, che è l'Ax, dove si deve votare su da in gè per il spitale.
2: Ad è altre svurs daten e la madema crena?
4: Quei è che scrivele.
5: Quei donne, è monelle, che non si è se vede da prendere posizione, adesso stai in fece il spitale degli on.
4: Che non sai che può votare il bubien. Io mi dico che una persona sa può decidere ciò che si vede con questo spitale. Allora non sto in essere, la popolazione sta gigiene
2: in a. In per chilometri spline in giù a Schluein, è l'eut unifezza miliont. E la vischneunca di Schluein è il medemu mensch colax extrada dalla Sana Sur Selva. Ed a scia piars il sdrez de votare. C'è chi sta in Tongi? Ils a lasta Schluein an der letztes Ures giù in pleiden Kapitel. La grande parte delle svurs an sosteneu la proposta della suprastonza d'extra la Sana Sur Selva. Pia in teg in altra situazione. A tutina.
6: Si hier da fa cur. Per me è sabato, quel che non so d'inter, per quel che so d'inter spitale, per quel che cosa da vils.
7: Per me è quel bobien, il spitale fede tier a Schluein, per me è il spital de Lyon è fic importants. Io sono eletta che non sento in spital qual valle de Montané. Naturalmente decises io e bugen kun, coi va vinavon, col spital de Lyon.
2: Klar è, il 29 novembre asce il pievel sur Silvan decider se volen accepta ni refusa la nova convegna de prestazion dentro la Sana Sur Selva alla reit de Sanadat Sur Selva. A quei, scoi veso pil moment, senza la popolazion de l'Ax a Schluein.
1: Ma istuagn erdeir an causa Sana Sur Selva oi devo staimgio ad egna puspedo egna ulotra surpresa. Exempel, c'è la popolazione d'ascia ne des decider e beciucira previene da its delegos e las delegadas. Nox amincicas, da der ter stagn vetlonder. Isperci stets vetlonder, schletzterlar in tir magazin puspe an moda maniera digitala, nova cilets, cura cilets, scucilets, sen rtr.ch catez, allora il magazin che an pac moment. Gianni Flepp è sto il producente responsabile per le novità, è sto responsabile Erwin Kaduff e del microfono a sua compagnia, Toni Poltera.

La mesura da sport, mardeseri 22 de settembre, e che con un sguard ve sur mar ai campionati mondiali da velo sen veia, oz oido in ulteriore medaglia, si vece do la findem da gio or il titolo per Marlene Reusser o ella contro la prova contro Laura, codenia oz con la staffetta bronz. Il team Schweizer de Meyers, Anton Marlene Reusser e Stefan Küng won per la medaglia de bronz puspe bronz ins Stodekra ai campionati mondiali. Els scuterz per 19,9 secondi sitz Pisperz, is Pisperz che è sto l'Italia. Second Argento scia vo alla Francia ci perden 8,6 secondi. Di Zommens alla partenza Stefan Bissecker, Mauro Schmidt e Stefan Küng, e tra le donne in edis alla partenza Jasmin Lichti, Noemi Rüeg e Marlene Reusser. Elles on scudec muso tot seis in a bunga prestazione e du scegli so nudo codenia la medaglia da bronza cal campionati mondiali.

Marda seira, la seira digl hockey, casa seira vigna giuia a Tavo, per esempio, Tavo ci gioia contro Fribourg-Gotteron, per deruscia la revancia, si va ci Tavo oggi pers in set rondes i tetel la primavera passata e ossa il primo incontro puspe in la nuova stagione. Tavo contro Fribourg-Gotteron in carta. Alles och squirtor las otras partidas sind schon cartas och che sera ESL Tigers receiven Losanna Lugano gioia contro Zug Kloten contro Berna Ginevra Servet receiva Rapperswil Iona IHC Biel gioia contro Ambri Piotta e di club de hockey Ajoa gioia contro ZSC Lions. Anche qua Alanis Morissette Ironic.

creatures of unrest.

Musica svizzera Lea Wildhaber insieme con Hiram Almost Love. Ci sentia in 14 minuti e allora le 6. Ossia una novità del mondo da sport della Formula 1 per tutti i fans della Formula 1 che stanno a contentare. Io non ci vengo con il faccio che le corse erano ad essere più curtas. La scorsa da forma in viene ad essere più curta, con la commissione competente o decidia oz enits gran premis da vendi on ci vigna per la prossima stagione per 305 km plus minus bagn sotto 300-290 km che in media 2-3 rondes Pipac. A Boleide vien più avanti era la regla, c'è la corsa a stonere interrotta 3 ore siva la partenza, anscheinend la fixare in tempo da finizione. Da maes, schon aus anconoscente, mi dades pi onci vini che ci portoccia las rondas, che ci portoccia its autos e anche decidia na voto. E come in ci casa è mia, batta cor.

0: Il dì dal RTL.
1: Las lingias grassas dil dì de dots cun Selina Chistel. È un mai in tantas persunas stada sot protezion de la Cesp Scoglion Vargau. En tot a l'autoritat per la protezion de fonds a Carschi en Svizra d'un brau bien 164 milicas, comparillau Cuglion Avon e quei in lef augment. Las novas cifras de record montien d'Anton Bosch furzada main qui mondi pi pauc bein culs a fonds a Carschi. Persunas che drovien agit enquirien ozilgi quelle pi sevens. El Parlament a Berna ha tractau il tema de protezion contra violenza a casa. El Cusel Nacional ha decidiu normas ligiontas per la polizia e giustia in tutti i cantons della Svizzera. I duei, per esempio, valede per tot las medemas regles per scamons de contact. Plinavon duen un frendes de violenza a casa ve access pi simple a casas de donnas, a logis d'urgenza, ni posts de conciliaziun. Nus restein el Cusel Nacional, qual ha decidiu de rinforzar la Lex Koller. Per persunas digl exterior due puspei vigni pi gref de comprar immobilias en Svizra. Aschia vo la combra gronda restrenger speculaziun a franar els prezis per comprar ni prendere chains abitaziuns a casas ad e facice encontr la munconza de spazi de viver. L'efficienta va un el Cusel dils stanz. Il investur austriac René Benko è venuto sentenziato a 211 miets per giun. E l'ha donegiato ses creditors alla darcira a Puntina, Innsbruck, decideu. El grigiun è Benko venuto in conoscenza per quel che la banca cantonale aveva concedeu a si efficienta in credit de varga 60 milions francs. Quen stades las novas de dots, figei è un inabiala sera.
2: Mondo sala 6 e 3.
0: Una bella saira con RTR.
2: Saira Sonja, Radio RTR, alla mesa no scores, ci specien musica a cappella e davanti già in una scuola, la Biennale Svizzera di Teatro d'Amateurs. Desci la Biennale è aperta per tutte le regioni linguistiche. La Romancia prelescia con absenza.
3: Poi è deplorabile, cioè giusto qui, la scuola non è in giù, ci siamo messi a disposizione della Romancia.
2: Perché c'è chi è uscita, già in giù in carpa solo 6. Bel, e se scomincicas, al microfono Toni Poltera.

0: Mincha dus ons dati in un scunter de teatr de matours. I vien presentos curts talks am fine na mesura e chei ora tot las regiuns linguisticas. Question è la biennale de teatr a scuol. La gruppa de teatr de scuol organizesce cal in scunter c'è la fin de ciuver. Ed il programma cal stat, però, am fine osa dati il nignes gruppes romances cien s'annunceides. Florin Juon.
1: In sé es la Biennale Svizzera del Teatr de Matur un scunter per las gruppas de teatr laics de tot las quattro linguas, cu la gruppa de teatr a scuol. Quella organizescia l'edizium 2026 de l'eveniment cu agiut de las gruppas de Saint Eftan, usce la presidenta Seraina Taisch. Ella es contenta che ci sia un anno e mezzo de lavori de preparazione es ben botto usce in event. La Biennale es quistan però senza produzione laica rumencia.
2: Il motivo non si va in nostra propria nerna. Le tre gruppi che sono qui sono intrecciate in l'organizzazione. E non levano per qui, noi abbiamo usato una sfida di fare in teatro.
1: Il comitè d'organizzazione ha provato le tutte per cercare una gruppa di teatro o della romancia.
2: Noi abbiamo domandato intorno, noi abbiamo domandato a Villaval, appunto alla Surselve, erano interattive con gruppi e precisi motivi, se si è mancanza di tempo o di riuscire, le attività e le gruppi. Ai, vedi, è deplorabile, cioè giusto qui, la scuola non è in giù, ci siamo messi a disposizione della romancia.
1: La presidenta non dò però in ciassù la sprenza di cattir gli stessi in qualche gruppo di teatro da maturs rumencia, ci nisa a giovere un quartuccio di teatro sul palco in l'hotel School Palace a Nairs. In zedetnia è in avviert due punti il programma per poter integrare eventualmente in un tuccio di teatro rumencia. Senza una produzione rumencia però non è la biennale gli stessi usce sarà in attaccio. La gruppa di teatro scuola è già engagò attori professionisti. Qui grazie al 40° giubileum della gruppa di teatro scuola.
2: Noi abbiamo invitato una, due gruppe, ora manca un regalo a noi per 40°. Cioè noi abbiamo prestato di invitare una, due gruppe per il nostro giubileum. E quello è avverto veramente per tutti. C'è quasi la gruppa di teatro di scuola, sorpiglia le scuole e tutto ciò ci vuole ponere vero. Cioè, in confronto con la Biennale, si va qua e oggi si va in giro.
1: Tradizionalmente, si possa con il pubblico ir a guardare il programma della Biennale bevi pel dì. Le sere sono normalmente riservate per le teatrici e le teatriste delle gruppe che fanno parte del programma per si prendere a conoscere e discorrere sul del fair teatro. Per questa edizione, però, invita la gruppa di teatro a scuola Minciun e Minciuna ad andare a guardare i teatri professionali il venerdì e santa sera.
0: Il 23 e 25 d'ottobre è che la Biennale Svizzera di Teatro d'Amateurs a scuola ad il Hotel School Palace. Le informazioni e i dettagli scattano su rtr.ch.

Seira Sontga con RTR è le 6:20. A 9 minuti, alle 6:30, ho incontrato il nostro corso. Il nostro corso è con la Cumbricalla, la Nagia Degnota, ci viene attualmente in Cimanà, della Selina Bontognali e ci viene organizzazioni in corso, ci si dedica a musica a cappella e che musica a cappella da tutto genere. Sper, was ganz tungs, un po' più moderns, on las cantadores e dits cantadores de calcor, dentant e rimno singles canzungs tradizionales, romances, i vala mincicas la pagna da restar vet Londra e terlar alas 6:30, quasi l'or ora da nos cors. Idei a dia, face polit, caldi la seira e tot vin bung, e scivetz gugent kiss, ed il toc I was made for loving you, perché le prossime 4 minuti, le vostre 4 minuti. Anche il sen, vedete la prossima già, caldi la sera, caldi la sera soncia, noi ci sentiamo prossima mangi puspetta.

0: Nos Cours.
1: Eia son Seraina e nos essens il cor la cumbricula e presentains oz a vus nossas chanzuns predilettas. La chanzun Northern Lights dat Ola Jelo, quella va in sercento con nos cor e nossa dirigenta ha fatto che lo sce bel c'è d'una souvenir belgialina. La versione da Voces 8 è tanto bella.

Sco prossem dudivat Let My Love Be Heard da Jake Ranstedt. Una canzun ci m'ha commoss, tant per la fermezza della musica, scoer per la vardà della poesia. Cun l'amur as raggiunge Blair da plü, co cun l'ödi.

Mia nom es Sara Nicca e c'ent pür daspü quart temp la cumbricula ed è eins centou in differents otters cors. Er in duas cors a Madrid in noce stef durant 6 ans ed è lo in preis a cugnuoscher differents sceners della musica corale spagnola. Trentre otras villancicos, quecce son las chansons de Nadal spagnolas e la sarsuela. L'operetta spagnola. E c'è qui da, nel archivio del Radio Romance, una o l'altra canzone spagnola. Vessi gran piacere da udire una di quelle.

Vus udis uossa la chanzun sutsteilas da John Antoni de Dungs. Quista chanzun te aia podia dirigere e chanter durante differentes occurrenzas e concerts. I più bel moment derebero quel custa nus vans chanto quista melodia aftan davant paselgia sot il ciel stalia ziev un grandius concert da Nadil.

Us vais giu studia la chanzun Baba Yetu. Quist era una de las primas chanzuns che de podia chanter in la combricola. Mia ultim javus, Underneath

La Saira da RTL. Concerto verz. Scuvrides. E hits. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominique Pole.

0: Il di der RTL.
1: Las lingias grassas dil di de dots cun Selina Chistel. È un mai in tantas persunas stadas ut protecziun de la Kesp scoglion Vargau. En tut a l'autoritat per la protecziun de fons a Carschi en Svizra d'umbrau bien 164 millicas, cumparigliau culion avon e quei in lef augmen. Las novas cifras de record montien d'Anton Busch furzada main qui mondi pipauc bein culs a fons a Carschi. Persunas che drovien agit enquirien ozilgi quelle pisavens. El Parlament a Berna ha tractau il tema de protecziun contra violenza a casa. El Cussel Nacional ha decidiu normas ligiontas per la polizia e giustia in tutti i cantons della Svizzera. I due, per esempio, valede per tot las medemas regles per scamons de contact. Plina von duen un frendes de violenza a casa ve access pi simpel a casas de donnas, a logis d'urgenza, ni posts de conciliaziun. Nus restein el Cussell Nacional, quella decideu de rinforzar la Lex Koller. Per persunas digli exterior due puspe vigni pi gref de comprar immobilias en Svizzera. Ascia vo la combra gronda restrenger speculaziun a franals prezis per comprar ni prendere chains abitaziuns a casas ad e faci c'è incontr la munconza de spazi de viver. L'efficienta va un el Cussell dils stanz. Il investur austriac René Benko è venuto sentenziato a 211 miets per giun e l'ha donegiato ses creditors alla darcira a Puntina Innsbruck decideu. El grigiun è Benko venuto in conoscenza per quel che la banca cantonale aveva concedeu a si efficienta in credit de varga 60 milions francs. Quen stades las novas de dots, figei è un inabiala sera.
0: La Saira ter RTL. Un sempre verz. Scubrides. E hits. Musica non-stop.

0: Musica per Ina Scadin.
1: Who's gonna drive you home?
0: Per Tai.
1: Put it on me.
0: Per Mai. Sempre mai. Per tutti.

0: res, che sono crei tutti a Ciaccia. E allora vai a Villa Valmüstein, prof Fadrik Conradin, e legge Bizar a fare tutti una buona Ciaccia, una buona Efna, in Bocca Cluf. E lui non è sempre dar a mio collega di musica ad Arno Lampref e già bisogna era del tutto il mondo.
1: Fecchi, bì, quel gues anni gues pligete, tu di al salit di Rico Florin, a sem ciao vai nus buon si c'è del Siawers, ma vai del Swiss Landler Gamblers.
0: Sì, io sono fanatico di questo lato di Islamic College, ci fa musica Pius Baumgartner, con la clarinetta.
1: Virtuos della clarinetta. Ad il saxofon.
0: Il saxofon.
1: Bien rico. Ah, schon, was un anzo.
0: Van John, scusa, Bernina Voice.
1: Wow. Beats moments. Rico, bip al telefono al studio.
0: Sì.
1: Grazie, Fitch.
0: Bella sera, in bocca al club a tutti e scusi, non già, senza vedere.
1: A sin su di. Grazie, Rico, una bella sera.
0: Sin su di,
1: Ciao.
0: Ciao, Gabi, grazie, Fitch.

0: Colors, cool Banjo Boy. Musica divisata da Rico Florin, che ha divisato vina von in bocca luf a tutti e a tutti. E io, Aschel Ossa fa benvenuti, e la foppa, Michel Arpagaus, benvenuti se non des Ramonges del Salit de Caccia, e cau è nostra stiva del Salit de Caccia. Ciao Michel.
1: Ciao Gabi, hoi.
0: Cosa presenta la Caccia e la foppa?
1: No, vain. Fitch bel, da ciaccio, le fitch chiet, a brosso vain da bel.
0: Ti agudis il pifitch?
1: Vain bel'ora, galdin la cominanza, a istrer, vignan fordan, contri da vos, per ainda.
0: O bien, in cerve vigni usoz da degen?
1: In cerve, son, a barrenza in dus, ciomas.
0: Buonasera, Livio.
2: Buonasera, Gabi.
0: Oh, ciao, Livio.
2: Buonasera.
0: Benvenuti al salito da caccia e a ti.
2: Yeah, grazie fech, c'è casualità te, che non sei non so che ho grato, anche non sei non so stecca alla biala val Nandrovi da filmato il telesguard. Adesso gagni una volta in teggia con Kurt. Adesso c'è?
0: Ok, non
2: so che ho buon glas vin, adesso mendo da giù.
0: Livio, ti che la casa RTR, co hai lau quella tempra in Camona, ti Michel Arpagaus, è la foppa?
2: Fech,

0: es ist auch. Also nur so ein Präsentau in Tirgikäuots, wenn den Trauter filmau kul Fabio Luzio, kul Pi Aul Grigion pel Moment, ade kun la Matilda, von Vila, la nom kreja auch schon bo, ke ei keu ecacciadura, wenn ich grosso de bia differenz temas, also nie una febbia la causa, in che casa, adoz con Laura de Palezia, questa brutal bi.
1: Brutal.
0: Erste dann in der Nacht.
1: Schon lustig. Die sagen uns, wenn er in einer sehr fetchen Ehre kommt bei Fabio. Da ist Ihnen gar.
0: Ach, war ja lustig, ne?
2: Du musst das nicht fahren, dass ich ein Kanäre.
1: Schon hätt du nau, kule bin ich aus der Bäuberin in Alpine in der Sera.
0: Ah, wäre
1: das mal. Livio, ich bin gut, wenn ich dich squidus sind. Die erste Sucesser ist eine Foppa in der Sera der Ciel Stelio. Simple mein Bäuberin Glas Wien und Michel Arpagaus. Hallo?
0: Hallo? Ich bin mal der Mann, der Cheik und Sun, als ich auch so von der Bull, kormische da der Flont.
1: Warum geht es der Flont? Nein.
0: Io vado a ciao, forse c'è una gara mia, ma non c'è stile di
1: vita. In quel caso, non conosci sti bubba in a vondo, quel scompoins, la è la foppa. Io a Bouchon. Ne ve, Michel. Non so ben, John. Michel, leva da un solidà, grazie a Livio, per ti vince.
2: Perché ci sabbè ci telefonation, da loro adesso ci stanno a solidare per Sungas. Io leva, Ancever Franco, il mio collega da Ciaccia con tutti. Ci va in proprio di un bel tempo insieme, si va a salutare mio papà e mia mamma, c'è un acqua PNC, e ci fa un'air, figli Blair per Nox. E si va a provare a salutare se tocca si viene in giusto da mai, oggi è Frank e mio Slovransky, gli è Tommy Poltera, si Rona con la sua gruppa, si va Silvano Bergamin, ve Promarcia con la sua gruppa, a Sandro a tocca da Salox, chi ora. Si va a salutare Luzi Toman con la gruppa, si va un collega o Drempere Vettusagn, Silvio Not, si va a Irpo di Erse Tervisa a Giantara, da Kessler Seder in Gratfic, va a Magnergi Firbel, ci è anche Amodeus e il Caceder, ci conosciamo in Ciompidei, gli intellettiri va al Caceder, va Franca Mlidonza ci, se non si usa, va in Deran Caceder, da di Cavelti, a Intercurtenza, il Caceder, e il è solidar proprio a tutti, in speciale, oggi perché ci Livio, con l'è naturale solidar ieri da Flont, che mangia gugenta co.
1: Fegge, fegge, bi. Michel Arpagaus, tutta a plegio me di quello che ti has detto, ma in a causa bo, che ti has detto, io te la finisce forse ozla da vosa ga, hai dat mai quella da vosa ga sprenda.
2: Na, bella da vosa già, per forse che sto, ne, che io da dare.
1: Io quinto le mince casa un contatto cu in a sera. Michel.
2: Se ti vero am do, che am lei da mincion, aprile ser salidar tutti sguardi a ciaccias, che si insambledia di un ciclo avrà il suono il blera la vocra tot dove è per sordi niente mai si va l'essere naturale solidare tutti i mislovrans ci anche ora lavorano a di postar co galdex la ciaccia che è il fic importante di su un fic ingrazievole ci posso galdex che grazie ad els
1: per quel che els hanno in bien chef fan els bugienco e portai Michel. Un grazie al Fitch. Adio sai che vuoi stare in Bugien als Dodis Brigands per tutto quello che ti ha salidato. Michel Arpagaus, viene buon in bocca a
2: tutti. Genau.
1: Tutto bene ad una bellezza sera, Lau. E la foppa. E la val nando.
2: Grazie. Posso andare a me donken se c'è?
1: Ma clar.
2: Io a me do is prima ne, val di svagins. Claudio Beat, natural. A Hans Peter ci vuole che sta un bel piacere a Berkessle se erano salidati d'accordo.
1: Fegbi, un grazie al es den tozzi senti solidai de Michel Arpagaus in bellezza sera di visio.
2: Merci Fitch.
1: Ed Livio Stefani in bien ritorn e la capitale. Stai bene, ciao ciao.
2: Ciao ciao.

0: Ina canzun ca commuenta schon a Dina, ad as veca el aibu pli nias Alvin, commuenta la gradon in stel de pli. Vustat lais al salitz de Cacciots als 22 de settembre e el las 9.23 ad iau astel da ben vegni a la Janin Pfister, che te la fnesha nus da Sameden, si usbai al bo. Yeah. Janin, buonasera.
1: Ma buonasera, mia cera Gabi.
0: Raccuenta, oggi ti om di un cliccio di caccia?
1: Sì, e oggi slupite una bella, bella vaccia da cerf. Questa non crea spuma, è la sun contenta, contenta, contenta.
0: Ha slupito il cerf? La cerva, la vacca cerva?
1: Sì.
0: Schon? Sei stato a muoversi?
1: Sì. Sì, e il tramesso è una fotografia fitzbella.
0: Fitzbi, abbiamo bracciato tu uomo a sbua un po' sin quella vacca ciarma?
1: Sì.
0: Ah, schon, schon? In una decce strocla? In una branclada?
1: In una fitzbella branclada, sì, sì.
0: Fitzbi, Janin, ci sali da sciocca un sperti uomo?
1: Ma sai, Dona Gabi, l'ultima volta è una bel gronda e... No, aspetta, aspetta. L'ultima volta hai perso l'architazione da si l'idea a me c'era fin al berg, sulla hütta del spufs in Sameden. Scusa fin al berg, ma un gron, gron salut.
0: Cebi, quei els dir chaffen da du di Janin e per tiu om e per tiu Pin Albert dati musica de Mayday.
1: Sì, grazie
0: Pin. Grazie a ti Janin. Bien miglioramento per quella zenaura slauna veto che in altre gabu di tempo spai.
1: Sì, grazie Gabi.
0: Ciao ciao, buona notte.
1: Ciao ciao, buona notte.

0: Vegadier. Agli avvis de musica della Janine Fischer de Sameden. Tutte in aura sera la oz, tra mesa la salita siu Catocchina vacca charva oz, adesso pin Albert. Nus continua in senso, buona dires. Al telefon, mai nus osa directa mai in silalb de livers neu che Andreas Baselja e sem tiaus per termetter salits. Benveni, Andreas.
1: Hallo Gabi, ciao.
0: Ciao, neu avante salits. Sono in spagnolo in te c'è musica che ti has ancora ciao questa sera.
1: Io le ringrazio per in prima linea la mia famiglia di casa di Rubius, le ringrazio per chi sostiene mai fanno l'efficiente con sonno Barbara per questo Luisa del Duri che viene con China mi ton, fanno super con noi e del Duri le so ringraziare che gli di mai Nigella Barbara in cugina che le ho gli di funzionisce tu in ordine. Allora, io ho un Davide e Gianni che gli lavorano deplorabilmente, ma Gianni viene si dò una sera, non si lo Davide viene lui, non c'è la fine dell'anno. Allora, questi due di Mortes, che ho il Dario e il Snusen, il Gritti del...
0: Sì, il Gritti.
1: Il Gritti, adesso mi dice il nome del proprio...
0: Vivi il
1: giorno. Ciao
0: Gritti.
1: Il Gritti è ben a Jurzin Mon, esatto, perché allora non va su un video, ma in rat. Quel fossi l'utolz come membro dell'Unione de Cacciadores della Greina.
0: Fech bi. Andreas, al Duri e al Luis vengono si con China. C'è gli anni offerivo a voi, non c'è gli anni si.
1: Also, das war ja auch gut genau. Aber Luisa ist auf die Erzählerle, auf die Bersau-Pirch, die Kuli, es können gerade die Truffels.
0: Also, quei dati te mai de perdenonza?
1: Ok, nein, per nous dati quei dura caccia.
0: La caccia è de perdenonza, boh?
1: Ja, exakt, ja, ja, in teg schon. Del Duri, wenn sie de mei un conto, del ba, pa, per cerchio, wenn sie conto, so in sbo, nu so in...
0: Super. Sorprende. Ecco da sorpresa. In Carcelit era del Duri e del Luis, no, dal studio di RTR. Allora ti slau cogliotto, Berne, vedi?
1: Sì, ben, sì.
0: Allora, come vuol dire, vieni la fin di amna e il quartetto completo?
1: Sì, ma siamo in una sera, perché siamo in lungo la fin di amna, ma io devo dire, non mi dà un giro in te, chi in vieni in va.
0: Super.
1: Ma noi non abbiamo da schiena per cui.
0: No, no, anzi, distanza cresce amicizia.
1: Esatto.
0: Grazie all'Andreas per il telefono al studio. Date un anzicede di, del titolo di musica?
1: Io divisevo del Dario Hess, io la canzone a nome UC, io ho la figlia che si fende del, allora ciao lascio che hai quella canzone.
0: A cosa è figlia nome?
1: La Chiana.
0: La Chiana in ambracciata o del studio RTR. Abbiamo piacere con noi. Ad vus, si al plivers. Vine von, buona caccia. Tornai a dine sa unza casa. Ne abbiamo la sera, buona notte. Ciao, ciao.
1: Grazie
0: per il telefono. Tschüss.
1: Grazie, tschüss, ciao.

0: Tatiana! Letta, abu jen Dario Hess e sia band nus ven udiu oz uci sin gewischt da siu baba gli Andreas baselja ka telefonau giu de la Alp Livers. Ad osa turnai nus nio ca nus essen at nomen e pulite main da casa nom nada main ei alpina a Salof ba in a biala buonasera Andri Baltermia.
1: Ma buonasera l'antila Romanceia.
0: Coi l'atmosfera questa sera agli alpina?
1: Ma deci bagnan se sez, nos vagn bunga luna. Dicens da legers a Galdin la seira.
0: Flott. A co es el resultat de la caccia?
1: Il resultat de la caccia, entes ets tutt'ic contentevel, il es ist perché il gratulare ad Astrid, la polizietà rozzi zis un prima animale, na ciora capriol, gratulers da tot cor, già vise in avant, buon successo ad ella.
0: Astrid, per la prima ga a caccia?
1: Gliela voglio prima una ciaccia, ad oggi la prima è da successo.
0: Super, cordiale gratulazione. Io credo che tutti hanno oggi da ti umani di gratulare ad Astrid per se abbia la preda. Andri, a un anzici?
1: Grazie, naturalmente, per mettere il cerso lì dentro la foppa. A Micchi, non svangi che sta stato per belli incontri, in forma da... Teirs, occorrenze di ciaccia, avvi salidare l'antica gruppa, pitch cordiale in la foppa. Naturalmente era Livio, c'è già sto cosa lo a far visite. Era in cerca late, a Siva a Casda. Credi là, insomma, i smelans in cerca late, pitch gronza late era a Casda. Monter a Ratic.
0: Fetch B, Andri Baltermia. Io oggi visla ti. In vina von, bia plege cu la caccia, a tot quals che ti ha salidao naturalmente, tocca na proxima.
1: Ampigna na proxima, gli ago gente.
0: A ti has divisao musica sur Silvana al Mattiu de Fons cun Valada questa sera.
1: Gu gente, grazie, Ficcia.
0: Grazie.
1: Non ti mangi l'attenzione, salid Gabi a... Spero ci possa sentire, forse anche io l'altro già a settembre.
0: Io spero, Andri, in Carselitlau a tutta quella compagnia e l'Alpina ad Edelzustiers, Monica e
1: Giovanni.
0: Grazie al figlio, Andri. In una bella sera. Ciao.
1: Bella sera. Ciao, good Gabi, ciao. Good
0: sera.

0: Creschen e canzuns sur Silvanas. El cor de als surmirans, questa valada, sintevis de Andri Baltermia, che in questa sera gli alpine con tutta la biala compagnia, ed è la gratulao da street che va un l'imprima ga a caccia, ed a fac preda oz per l'imprima gada. A nus vain è giù oz in telefon de Savognin.
1: La preda.
0: Cornelia Díaz González ha telefonato oggi ad annunciare la preda del suo fra Riccardo De Marmals, de Savognin, a cui ha tornato oggi scioia l'emissione della Gheorghina Yankee.
2: Mi fra Riccardo De Marmals ho saggiato in buc Chamuch da Novons, se i pas di Gelgia, se i piz Bardella, is 5 da settembre, in carta la 7 la sera. E lo gia in prem, o gia la ciora c'è muccia, si vol gia i buc c'è muccia.
3: Va Riccardo Vinevone una caccia?
2: Tutti i tempi, ma si vanga a ciaccia bassa e rai.
3: Oi, all'uesilu, quasi de prender, vacanze, bupagato, sbunamento. C'è stata una scia sila niesi, anzi c'è quel gia, quel esse, quel messo un bugienza e tau durante quella caccia?
2: Mai pens, si... In cer, forza.
0: La caccia d'Antonio. Gli concerti in Giavis. Non si divisa in Antonio tutti in Riccardo de, de Marmals in Bocat Louf. Gli sincera gratulazione ad El. Ed è sincera gratulazione a voi tutti che termatis a noi grandiose fotografie. Mincion vengono i pibialas in gran complimento.
1: La preda.
0: Ja, dort zwei ja gerade als Sentiment aus Wien Buch oder quelle Welt sur mich oder sur ses. In der Biala Buonasera auch in der Gasse wohnen in la Karin Luzio. Ciao, Karin.
4: Ja, und sei dir gestern gerade die Amedelik Traster der Gabi. Ja, geht ihm von Grand Plagek.
0: So Millionen mein, Karin. Regina, nicht mehr meintest du, dass du das hier ein Salid, das ist fast.
4: Ma par faccia bebleri vin proxima mancia lec, va però pro da star da stada per e ne dir telefonar.
0: Fegbi.
4: Ti le salidar fic la cattedra Matilda, totit cattedr la foppa, manzil e lo al contorn e dalla foppa anche scat erenza lec Alivio, e saveva Bechel sei a far una visita a quel cattedr. Vai oggi stantia il radio. Si volesse salidar Arman a Peder, a Manzil, la cattedra del Buritz, tutti i cattedri alla cattedra a Salux e del Semona. Si va a stavolare Becham Leiden, simplemente la cattedra e cattedra da Zurgot, e Sotgot e tutte le città no Fradio Romancia. Ma lo crei e ci vedi a salire tutto.
0: Karin Luzio, vedes, tu venesti bossi su, eh? Quello è Livio. O se stada sur stada, eh?
4: Sono stada sur stada.
0: Quel flò che non so mai non fa sur
4: stada. Allora, da secret, che la emissione allora.
0: Super, exact. Karin, in Abelezia sera osasti lui a lecce, quella canzone il Sainz am Cloma, il lecce il plumaccio am Cloma, non è?
4: Esatto.
0: Gevis Latina, buona notte, stai bene, tocca in altre, ga.
4: Grazie, Gabi.
0: Ciao.

0: Il Sainz am Cloma, questa oggi vis da Karin Luzio, che è stata su stada da Dudica Livio, che stel ai ella foppa. Adosso, don Dio la Biala, buonasera, adel Christian Bruder de Castrisch, si colmzot. Ciao Christian.
1: Buonasera, ciao Gabi.
0: Oggi hai un nome Ariana, vi?
1: Ne, oggi stau dir in etras, è un bealscan, forse un provo, vengo in buc. Avrei avuto io, non avrei avuto io, avrei un motivo di mia trasa.
0: E c'è motivo e quoi?
1: Il motivo è che mio camarade di caccia, i sonzotti, si sono tinon, a cui non si sta a caccia, ma qua sono stati i libri, e vengo di usciuto un po'.
0: E hai di celebrare le fiaste scuole scrodene, esatto.
1: Genau.
0: Christian.
1: Un imperato di avviso.
0: Ma per chi hai quel cazzo nel telezzo? Dienos il nome.
1: Quel Michel Hossmann.
0: Al Michel, che si taucia la sera. Na, gratulazione al Michel, ne vi?
1: E bene.
0: A chi è un?
1: A noi vesse la Fiona Notegen, di Utumain, e di Vigia, è una bella fin di caccia. Ad al retto la Pia Ciorsi, la Motta. A lui mi vede c'è la Vartenda, la Stusavigen, Triohan, Candrian, a Lucas, un Bettina, le sogne vicino abbiamo la fincaccia, ad un mio frate Herman, a mia cunata la Pia, ad a Hugo se che pesce a Stins Buonbrida.
0: Hugo Camengo, su Mus. Elke tele con ureia gizzata, mi ci gal salit, de caccia in salit, e ad el, ad al studio, ad insomma, a vus tos
1: naturalmente. Il del radio RTL usa gli super lavori di per noi.
0: Grazie. A stime raule fotografie.
1: È un buttotto, no, avrei
0: son buttotto. Qua il cuseglio, ad un usvene varga c'è sia tonta. C'è no tonta forza.
1: È brutale.
0: In più bella che l'altra. Grazie al Fitz. Merci. Christian, otas di vijau in toc della Bonnie Tyler per fa buona luna via della notte. A causa della cool Shaken Stevens. Christian, in una biala sera vi ne vuoi, happy birthday on in a gappel, Michel, stai bene.
1: Ciao Gabi,
0: ciao.

0: duet Rockin' Good Away. Quel che è stata la devosa canzone avon quella de la Ida de Florin. Letz a devosa lizza letz ton esser. Veramente kurz. Ciao Ida.
1: Ciao Gabi. Questa è essere fece kurz. Nidim problem.
0: Allora.
1: Io lesse il Bugen saluta mio amico che sa che ho visto di mai. Naturalmente il Livio e la Tamara che è niente che vorgia. Divisata tutti ben cletch. Gude Laura, lo vengo schon bien.
0: E sti jetzt in eine Kamona?
1: Ja, beina. Hier sind die Lente Wahl.
0: Wow, lo gudis, ha?
1: Ja, ja, proprio je, belezia.
0: E questa sera in Cielste Liune, vi?
1: Io già stavo neanche io, se non bustate giù do. Io me ne vedo il son.
0: Grazie, Fetch. Also, oggi bustate giù do, ma se il disperanza schon, la sera capisci.
1: Ja, ja, no, io me ne vedo la sera.
0: Ok.
1: Io giù do.
0: Io per te la sbugliena un dì con te, Ida, ma oggi già è proprio buempli, e sto.
1: Non è un problema, io grazie, Fetch, per tua emissione, di una bella sera, te.
0: Di oggi visual è in bellezza emissione in biala sera top pacific lau en teja ella en val adiao avanket la der alte jäger sind gewiss de la Ida de Florin prendio per orts cumiau del solids de caccia aber mo per orts per quel che nus vena un in special per vus il stau bi scoadina a schizun a un pibi
2: No vain pudu schluppedar un bel bov de corona, un du de giun, de cetzeta di du skills. Hai, questa fa una festa.
3: Qua fa bene l'arme.
2: Ah. Tutta orda la vetta, sessio. Ad ed esi su sco metter paisis macarons.
0: A per quai invida RTR al saliz de caccia porzion dobla sco finale. Quai live della Maiseradonda del Hotel Graina Arabius, mardis al 29 de settembre dentro les 8 e les 10. Vigni, godi la compagnia e telefonai per salida a gratulà. A toccan lu.
4: Sono in avento in buot chatluf e qual ci non è men cingotta non se perdere le oraglie che men ciò ne c'è buon e sterdur.
0: La dosa se voi si date in salid da caccia speciale spuspai per se radio quella grandiosa Stadion. A dosa astion tre la sort, nus da lein der alte Jäger da Kastelruther Spatzen aun per lide de Florin e di au gewiesel a vus lu tots aun ina Valencia sera. Quel cau ai al moment da klitsch per Michel Arpagaus, che ha telefonato dalla FOPA e che io hai nessuna idea che hai adresse che la cordiale gratulazione per quei radio DAB che si sente prossimo mai nella scaffa de brev.
5: Per vous, al puls della ghiaccia.
0: A cavo nel titolo, Singevis della Ida de Florin, Gabi de Gonda di Adia per Oz, Vinevon, Biaplege, Kulzalit de Caccia, Minci Sere, Casi Nondes, RTR, Dentro les Nof, Alles Dias.
6: Ein kleines Haus am Waldesrand,

Sunida da Maria Beer. Sunida per senda e prau, las flurs contemplau, en fine noblezia las creschen, c'è gronda rihezia. Ai rot en qualina per fain macet, ma luto tenina a ina furau, l'avevi una spina, a bocca di ciao. La fova tombiala e quella voliu. Un cuort a lasciau pendre il ciao e pirida.

cun quell'ögliada, da Luise Famos. Cun quell'ögliada m'ha già vert un muon tre schnouf, ed asch semna ein di mes cor milliers d'flors. Des man vent da not din sta am ciarezza, e tie vusch funtana cim saduola. In tai m'ha scoverta.

reminiscenzas. Da già cun hash per muot. Affons mio cor, e in maleg, se traus e cuvrez vi, e drova mo in pign shabeg per el scuvierer si. L'amur survenge che d'incarstion sul let mo inaga, e quella va in carne seun, se l'hai mai cuscentà. Gie, siara mai l'original, siu meun e cor el miu, lu vai cum ae dinamal, quae ae o shon sentiu.